Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: poste di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti. Viaggio informato.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: prepara i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri,
2: dirette,
3: laboratori,
1: performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM Torino.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

stay strong.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

old people go with me. Tell me here something. Yeah.

0: gonna use it.
1: By gosh, I don't love you no more.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Dai 7:26 minuti. Questa è ancora Radio Blackout, Mattina XXL sui 105.250 nelle terre torinese oppure www.radioblackout.org.

E qui ai controlli e al microfono ingegner Sollazzi per allietare questo risveglio lunedì d'estate. Per entrare in contatto, in connessione, il numero è il 346-667-3263. Scrivete, mandate un saluto se siete svegli all'ascolto di Radio Blackout, mandate un cisti. E addirittura se avete Telegram potete unirvi al gruppo Matine XXL per rimanere sempre aggiornati sui nostri ritardi, sui podcast, tracklist e quant'altro.

E dopo aver ascoltato Nuova Compagnia di Canto Popolare con Sia Maledetta l'Acqua, ora è il lato B della cassetta di esordio di Arthur Snake, self-titled, di qualche anno fa ormai, usciva nel 2018 per Maple Death Records. E quindi mandiamo un pensiero anche a DJ Posponi, che ora si sta inerpicando verso il mare per un riposo più che meritato.

7:40 minuti, sempre qui all'ascolto di Radio Blackout. Abbiamo appena ascoltato dal disco Se vi assiste la memoria di Caterina Bueno, il Capitan De Neri.

davvero un momento di distensione con l'attente FM di Christian Luce, No e John Surman, uscito su Soufflé Continu 2 anni fa.

Allora, 7:49 minuti, 32 secondi, questo è Matinee XXL, l'ingegner Sollazzi in piena solitudine in questa mattina d'estate qua in Aurora, Torino, Radio Blackout. Se volete entrare in contatto con noi e mandarci un messaggio, un cisti, una segnalazione, un pensiero, il numero è 346-667-3263. Per invece contatti ancora più prossimi, quasi di intimità, c'è cioè questa chat Telegram Matinee XXL, alla quale vi potete unire per ricevere i podcast, le tracklist, qualche commento in diretta dei nostri afficionados.

Ora quindi da 3000 Miles Away, Flip Flop, questo bellissimo disco di Philippe Grinchet.

Allora, 8-0 minuti, veramente una manciata di secondi. Questo è sempre Mattina XXL, anche noi ogni tanto ci concediamo dei grandi classici. Sant'Elmo Fire di Brian Eno.

Rimaniamo un po' ciondolanti e contemplativi. In Heavy Gait dei Cluster, altro classico del secolo scorso, questa mattina un po' così, direttamente da Sue Soso.

Allora, sono le 8.06, arrivano messaggi di gradimento al 346-667-3263. Esperienza in cuffia eccellente, ideale per lanciarsi nella dora col muletto. Allora, ringraziamo a chi ascolta, a chi scrive, a chi sostiene Radio Blackout. Anche in queste annebbiate prime ore del giorno. E allora, Mattina XXL continua ancora per un'oretta in solitudine, Ingegner Sollazzi. E ancora con questa voglia di classici del secolo scorso. Ce n'è ancora una che è ancora, respirando l'aria del Blackout Fest, volevamo dedicare al nostro presidente.

questi erano gli uffici del 126° piano di Francesco Messina, dedicata a chi in questa mattina affronta delle fatiche burocratiche tra uffici e palazzi del potere, IMSS, Post, Agenzia delle Entrate. E allora, dopo questa mezz'oretta un po' più wave, per buona per il caffè, per il risveglio, torniamo in stati più liquidi con Maria Monti. Aria, terra, acqua e fuoco.

Allora, 8 e 32 minuti, siete sempre all'ascolto, se siete ancora all'ascolto di Mattine XXL. Qui l'ingegner Sollazzi che vi parla, mancano ancora 27 minuti in compagnia prima di lasciare lo spazio all'info del lunedì di Radio Blackout, poi Bello come una prigione che brucia e poi ancora tutto il resto della programmazione settimanale. Grazie a chi ci scrive: Matinè accompagna il fuoco di questo lunedì mattina e la salvezza delle nostre animelle. Fuoco cammina con noi. E allora ancora un po' di stranezze in queste tangenti bizzarre che stiamo prendendo questa mattina. Ora è sempre con Gedalia Tasartessa, Merci Stefano.

Allora, siamo all'ascolto degli audio poems di Henri Chopin. Pêche de nuit, in particolare. E allora, questa ci sembrava la musica giusta per andare a leggere un po' gli appuntamenti della settimana sull'agenda condivisa di gancio.scisti.org. Iniziamo proprio da oggi, lunedì 22 giugno, alle ore 11.30, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città, conferenza stampa con Maria Elena Delia di Global Summit Flottilla e Angela Vitale di Amnesty International. Poi nel pomeriggio alle 18.30 un altro concentramento e alle 19 la partenza verso la prefettura. Giornata indetta per chiedere la liberazione immediata delle 10 persone del convoglio di terra della Global Sumud, detenute arbitrariamente dal 24 maggio in Libia con la colpa di aver tentato di portare aiuti umanitari a Gaza. Tra loro, ricordiamoci, sono Leonardo Alberizia e Domenico Centrone. Doppio appuntamento oggi, conferenza stampa e poi concentramento e corteo nel pomeriggio.

poi mercoledì 24 giugno, laboratorio di saldatura al Mescal Squat, dalle 15 riaprono i laboratori più attesi della stagione. Impariamo a squattare insieme. Imparare a saldare barricate, ma anche costruirti un comodino. Questo è il posto giusto, dalle 15 per saldare assieme, dalle 18 per cucinare assieme. Nessun cliente, bella vita.

E sempre mercoledì 24 giugno, notte di San Giovanni, dalle 21 in piazza Santa Giulia, per la San Giovanni Parade organizzata da Scatasuna. Davanchia per attraversare le strade della città riempiendole di musica, perché lo spazio dei giovani in questa città non è mai abbastanza.

ancora venerdì 26 giugno dalle 16 alle 22, Giardini Madre Teresa di Calcutta. Support Don't Punish, campagna che nasce come risposta alla giornata internazionale contro la droga promossa dall'ONU e promuove invece politiche sulle droghe fondate su diritti umani, sulla riduzione del danno e sulla giustizia sociale. E a Torino la rete COPS, Coordinamento Operatori Bassa Soglia Piemonte, aderisce alla campagna internazionale e organizza una giornata di incontro, informazione, arte e partecipazione. Il programma lo trovate su gancio.cisti, comunque Infopoint, riduzione del danno, sci il beat, abbatti lo stigma con la partecipazione di RBL, morire di carcere, momento di confronto e riflessione, workshop sulla cannabis, la freak se chic, rap open mic, aperitivo Bella Vita, organizzata dall'isola di Arran. Che dire, quindi lunga giornata, lunga settimana, sicuramente per me una lunga mattinata, sto iniziando a perdere dei pezzi.

Cos'altro ricordare se non che martedì, mercoledì e sabato alle 16 alle 19.30 c'è la consueta apertura settimanale del centro di documentazione Porfido. E allora, approssimandoci ai saluti e a risentirci il prossimo lunedì, si spera in compagnia di DJ Posponi, per dividere queste fatiche estive che tra il caldo e la mancanza di aria iniziano dopo un paio d'ore a ripercuotersi sulla qualità della trasmissione. Ci ascoltiamo ancora un ultimo brano della Festa delle Rane e a risentirci lunedì prossimo. Questa mattina XXL era, è stato e sarà ogni lunedì dalle 7 alle 9.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Disco hit di quest'oggi è Giulia per Gianni Togni.
10: Yeah.

0: del cielo cae agua.
1: Éteignez la télé, éteignez la ceinture et allumez Radio Blackout.
0: Lávame la mente con agua fría.
2: E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.
1: There we go.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

trovo normale, forse fumo troppo, non starmi vicino a bemolle. Sono felice ma poi dopo triste, ok baby, sono bipolare, ma se te ne accorgi non chiedi perché. Metto droga a palla che tu sei di strada, così ho soldi in tasca, ma che male c'è, dai.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

shit, shit, shit, shit, shit.

Oh oh, si batte la fiacca qui sui 105-250 di Blackout, senza la consueta mattinata informativa, ma grazie comunque a Mattina XXL, anche questo lunedì ha avuto un degno inizio. Adesso proseguono, dopo una breve interruzione, le dirette sui 105-250 di Blackout con Bello come una prigione che brucia. E per fare tutto questo direi che è sempre opportuno partire dalla sigla di questa trasmissione, e quindi via con la sigla, con una mano sola, una mano sola.

0: blows a whistle, blow my blues away.
1: E 4 minuti, buon lunedì mattina a tutte le amiche e gli amici d'ascolto dei 105 e 250. Inizio rocambolesco perché la puntualità è il principale, se non forse unico valore di Bello come una prigione che brucia. Un saluto a tutte le persone che fossero restate all'ascolto della bobina di Blackout. E ovviamente un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzata o sintonizzato da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà, qualora gli fosse arrivata una radiolina o comunque col passaparola di Radio Carcere, un abbraccione enorme, gigante, carico di amore e di freschezza, Bibi! E nella puntata di oggi inizieremo proprio parlando dell'inchiesta repressiva che ha portato in carcere diversi compagni, tra cui appunto Bibi, qui alle Vallette, se non già trasferito, non possiamo saperlo. Ieri c'è stato un presidio di fronte al carcere delle Vallette, sappiamo che queste compagne e compagni, qualora non siano già stati inseriti in sezioni di differenziazione detentiva, lo saranno a breve perché i capi di imputazione richiedono la messa in quarantena. Comunque, nella puntata di oggi appunto apriremo con un approfondimento, grazie anche al contributo dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che in questo caso estraiamo dai cari della cara radio amica di Radio Onda Rossa, appunto da Roma. Contributo appunto dell'avvocato Flavio Rossi Albertini su quest'ultima operazione repressiva contro la conflittualità anarchica, che in realtà approfondisce molti degli elementi che in generale possono sorgere come domande interessanti di fronte a questo episodio, ad esempio la sincronia con il rinnovo del 41 bis per il prigioniero anarchico Alfredo Cospito, vari altri elementi, ma non vi spoilerò nulla. Sempre poi rispetto alla repressione andremo a dare qualche aggiornamento e riflessione sulla mobilitazione che si terrà oggi appunto a Roma per appunto il compagno anarchico prigioniero Alfredo Cospito. Andremo poi a parlare di carcere e salute grazie a un nuovo contributo della rete Osare, operazioni sanitarie antirepressione, che grazie a una serie di contributi che ci hanno inviato si è riusciti a comporre, diciamo, un'analisi molto interessante della loro prospettiva, in questo caso non tanto operativa quanto di analisi della relazione tra salute e carcere. Quindi ci sposteremo fuori dal capitolo repressione e carcere per entrare all'interno di quella sorveglianza e guerra. Andremo a approfondire alcuni aggiornamenti che arrivano da Gaza rispetto a queste gru installate dall'IDF per avere una prospettiva, un'ottica, in questo caso ottica letale rispetto al territorio di Gaza, e poter cilindrare la popolazione con diciamo tecnologie letali da sperimentare, come sempre, sulla popolazione civile inerme. Ci collegheremo rispetto a questo a Pokémon Go e a una recente inchiesta, quanto emerso una recente inchiesta del medium olandese Trow su un tema che abbiamo già approfondito in diverse occasioni, le relazioni tra Niantic, appunto la compagnia, la software house alla base di Pokémon Go, e l'apparato militare. Quindi, se ci sarà ancora tempo, potrebbe essere interessante analizzare alcuni fenomeni che, passando, attraversando il G7 di Evian, compongono un po' un panorama geotecnologico che vede in qualche modo contrapporsi gli interessi statunitensi rispetto alla restrizione degli accessi ad Anthropic e in generale alle intelligenze artificiali di frontiera con quelli di Palantir, perché la Francia, per esempio, di fronte alle scelte di Trump, del governo Trump, di limitare l'accesso alle AI di Anthropic fuori dagli Stati Uniti, ha deciso di rescindere i contratti con Palantir. Ma visto che gli argomenti sono tantissimi, vi ricordo i contatti telefonici per interagire con questa e con le altre sopravvissute trasmissioni di Blackout. Tra l'altro ci sono 33 gradi qui negli studios. Mi appiglio a un estremo entusiasmo per evitare di scivolare in un catatonico calo di pressione. Qualunque vostra interazione sarà sicuramente super ben gradita, che siano critiche, che siano aspre critiche, che siano invece integrazioni, riflessioni, suggestioni. Potete fare tutto questo via SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346 66 73 263, o addirittura in diretta allo 011 24 95 669.

0: come ben sapranno le persone all'ascolto dei 105 e 250 di Blackout, martedì scorso si è dispiegata questa operazione repressiva contro la conflittualità anarchica. Per approfondirla, per affrontarla, partiamo da un importante, interessante contributo dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che mi pare appunto tocchi tutti i punti più rilevanti anche su un piano di analisi del contesto in cui si inserisce questo ennesimo attacco alla conflittualità anarchica. E quindi, bando alle ciance, lasciamo la parola all'avvocato Flavio Rossi Albertini. Un ringraziamento ancora a Radio Onda Rossa per questo contributo.
1: Un saluto veramente a tutti e tutte, appunto puntuale come ormai siamo abituati, anzi più forse puntuale di un rinnovo al 41 bis, esattamente nel corso della decisione, nella riserva, diciamo nei giorni, nelle settimane per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma si è riservato di decidere sulla necessità del mantenimento al 41 bis per Alfredo Cospito, giunge quest'ulteriore iniziativa giudiziaria anarchica che viene veicolata e propagandata come appunto una consorteria criminale che avrebbe avuto nella revoca della sottoposizione al 41 bis una sorta di sua finalità, o comunque uno dei moventi che avrebbe indotto questo gruppo di persone, diciamo, ad agire. Stiamo parlando appunto di un'iniziativa giudiziaria, la leggo in questo momento ad Alfredo Cospito solo per far capire che un'analoga iniziativa giudiziaria, anzi in quel caso due iniziative giudiziarie, erano state poste a fondamento del decreto applicativo ad Alfredo Cospito ormai 4 anni fa. E due indagini così claudicanti che hanno visto come conclusione una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Perugia nella cosiddetta operazione Sibilla, tanto roboante ipotesi che appunto la Procura della Repubblica di Perugia aveva perorato alcuni mesi prima del decreto applicativo e che serviva, diciamo, certamente a motivare la necessità della sottoposizione al 41 bis, ma che diciamo, ha avuto diversi passaggi nel corso dei quali sono state smontate tutte le ipotesi d'accusa fino ad arrivare all'udienza preliminare che si è conclusa appunto con una sentenza perché il fatto non sussiste. Altra vicenda era denominata Bialystok e anche in quel caso vedeva il centro sociale Bencivenga, poi attualmente sgomberato a seguito dell'iniziativa che hai in precedenza ricordato, e in quel caso si ipotizzava la presenza di una cellula, anche in quel caso aderente ad Alfredo Cospito, e diretta emanazione delle direttive e delle indicazioni che Alfredo Cospito avrebbe diffuso dal carcere. Anche in quel caso si è conclusa con una sentenza perché il fatto non sussiste, confermata poi successivamente fino in Corte di Cassazione. Pertanto, diciamo, se è possibile fare delle analogie tra un recente passato e questa iniziativa giudiziaria, possiamo dire che anche in questo caso una iniziativa assolutamente anche al pari delle altre due che ho appena ricordato, altrettanto claudicante, interviene in un momento assolutamente delicato per la vicenda di Alfredo Cospito, appunto, e che viene appunto narrata dai giornali in questo racconto mainstream come appunto finalizzata proprio a sostenere Alfredo Cospito, che è un po' una delle ragioni che impedirebbero al Tribunale di Sorveglianza, qualora vi fossero dei residui margini, proprio di accedere alla revoca del 41 bis, proprio perché, diciamo, il 41 dovrebbe servire in ipotesi normativa a recidere contatti tra interno e esterno. Chiaramente, perché l'ho definita claudicante? Perché in questa indagine, almeno per come abbiamo avuto modo di leggere nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non vi è assolutamente alcun serio quadro indiziario che possa sostenere questa ipotesi d'accusa. Stiamo parlando di un'ipotesi che è stata inizialmente perorata a carico di 9 persone, di cui 5 condotti nelle patrie galere e 2 agli arresti domiciliari, mentre per altre 2, diciamo, non si sa bene che fine abbiano fatto, visto che il giudice non motiva, però fortunatamente per loro, diciamo, non sono stati destinatari di misure cautelari. Vi sono seguite numerose perquisizioni che hanno condotto bensì non solo ad una nuova misura cautelare, ma bensì a 2, ovvero un compagno a Roma è stato arrestato per quella nota fattispecie di reato introdotta ad aprile 2025 dal decreto sicurezza e noto come terrorismo della parola, ovvero per il fatto che gli è stato rinvenuto nel corso della perquisizione uno di questi manualetti, tra l'altro datato oltre 20 anni or sono, perché trova la sua genesi nel 2023, la sua prima pubblicazione nel 2003, scusate, nel 2023, appunto all'interno di un vastissimo archivio di letteratura e di documentazione anarchica, però è stato chiaramente sequestrato quello e poca altra roba, ed è stato ritenuto integrante appunto questa nuova ipotesi di reato, ovvero la detenzione di materiale istruttivo per finalità di terrorismo. Ma la medesima, il medesimo destino ha accompagnato anche un altro ragazzo, in questo caso a Forlì, che è stato anche lui sottoposto a misura cautelare confermata l'altro ieri, quindi con un'ordinanza prima arrestato in flagranza di reato e poi sottoposto a misura cautelare in sede di convalida dell'arresto dal CIP, perché anche lui trovato in possesso sembra di un altro manualetto analogo. Allora, è evidente che diciamo, sul movimento anarchico in qualche modo ormai non solo da quest'anno si sta abbattendo una violentissima azione repressiva. L'abbiamo provato a denunciare come avvocati che si occupano stabilmente, diciamo, di questi argomenti ormai lungo e largo da diversi anni, chiaramente con un utilizzo assolutamente strumentale, e come probabilmente una delle modalità con cui si distolgono le attenzioni da, diciamo, da problemi ben più presenti, ben più reali del nostro paese, e che poi appunto vengono deviati, la cui attenzione viene deviata invece su fatti di cronaca giudiziaria. Indagine assolutamente claudicante, perché in realtà oltre una lunga intercettazione telefonica dove alcuni di questi anarchici parlano in assoluta libertà di tutti gli argomenti, come potrebbero fare dei tifosi calcistici nel corso di un

ma in realtà, diciamo, da un punto di vista di serietà indiziaria, diciamo di concretezza indiziaria, difetta qualsiasi elemento. È chiaro che da parte dell'autorità giudiziaria veniva verosimilmente perseguita un'altra finalità, ovvero di dare una risposta in termini celeri non solo ai fatti che erano avvenuti, a questi sabotaggi della linea ferroviaria, pertanto già che possono integrare questi sabotaggi quei macro eventi di danno richiesti dalla giurisprudenza per integrare una fattispecie di terrorismo, però diciamo questi sabotaggi avvenuti durante le Olimpiadi Milano Cortina, e poi certamente c'è questo ulteriore episodio estremamente grave anche perché hanno perso la vita un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, un compagno e una compagna al Parco degli Acquedotti, che certamente diciamo anche questo innerva e motiva questa reazione che lo Stato evidentemente ha pensato di compiere nell'immediatezza per dimostrare la propria esistenza, la propria capacità di reazione, la propria efficacia. Si incrociano diversi interessi, per cui certamente come ho avuto modo di vedere nella vicenda di Alfredo Cospito, indagini create ad arte per sostenere e legittimare un 41 bis, in questo caso si può pensare che questa ulteriore iniziativa possa aver avuto quantomeno anche quell'interesse, proprio caduta esattamente nei giorni in cui è al vaglio dei giudici la decisione se confermare o revocare il rinnovo del 41 bis. Un'altra necessità è chiaramente quella di dimostrare che lo Stato è vigile, solerte e sa reprimere i fenomeni criminali che vengono politicamente orientati, che vengono nel nostro paese. La terza è chiaramente una lunghissima linea di continuità che ormai parte dagli anni 90 e giunge fino ad oggi, in cui contro il movimento anarchico sostanzialmente almeno una, due inchieste l'anno sono state diciamo iniziate, intraprese dalle autorità giudiziarie del nostro paese, per cui c'è una sperimentazione che certamente si sta determinando e si sta portando avanti ormai appunto da metà degli anni 90, in un convegno che abbiamo a cui ho partecipato, che abbiamo realizzato come rete di resistenza legale, ovvero una rete di avvocati che si occupano di antagonismo sociale, diciamo di reati legati alle forme di opposizione sociale o di terrorismo politicamente orientato, per cui diciamo terrorismo nostrano, chiamiamolo così. In quel convegno abbiamo appunto rassegnato, abbiamo tentato di comprendere quanti sono state le iniziative da metà anni 90 ad oggi, e sono circa 30, per cui se non di più, per cui almeno più di una l'anno, in alcuni anni addirittura 3 o 4, per cui sostanzialmente un'intera area politica è stata monitorata, sottoposta a controlli, osservazioni, pedinamenti, registrazioni ambientali e telefonici, sostanzialmente senza soluzione di continuità per circa un trentennio. Ciò chiaramente non riguarda, e poi diciamo concludo questa parte se hai domande, ciò non riguarda chiaramente solamente gli anarchici che vengono individuati come prototerroristi nella loro complessità, valorizzando ed enfatizzando quello che si chiama, diciamo, nel mio lavoro si chiama una sorta di diritto penale d'autore, cioè sostanzialmente per cui si valorizza molto di più l'adesione ideologica rispetto a ciò che un soggetto possa effettivamente aver fatto, e per cui sostanzialmente trasformando da un diritto penale del fatto a un diritto penale dell'autore, che teoricamente appunto abbiamo conosciuto negli anni 70, era molto presente negli anni 70 anche per motivare ergastoli da un punto di vista di concorso morale, che comunque sia, come ci è stato insegnato, queste buone pratiche affinate in determinati periodi storici poi mantengono una loro linea di continuità e una loro riapplicazione secondo i diversi momenti storici e le diverse necessità. Volevo dire che appunto questi soggetti così pericolosi come una sorta di pericolo pubblico nel nostro paese non riguarda solo gli anarchici, ma stiamo vedendo sempre più presenti anche ad esempio nei confronti dell'attivismo palestinese presente nel nostro paese, soprattutto nei riguardi dei palestinesi che vengono immediatamente arrestati sempre con finalità di terrorismo. Sembra quasi che un palestinese non possa compiere un reato che non sia

0: finalizzato al terrorismo, appunto per un'islamofobia presente nel nostro paese, per un atteggiamento che certamente c'è, per una lettura politica e per un allineamento del nostro paese nel cosiddetto occidente collettivo, che fa sì che appunto l'Italia prenda parte, diciamo, appunto da una posizione ben determinata alle iniziative che l'Occidente produce, diciamo, nella loro dimensione, nella sua dimensione coloniale. L'altro è nei confronti dei musulmani, che probabilmente ha riguardato una linea di continuità che insieme a quella degli anarchici si è prodotta negli ultimi tantissimi anni, che non è stata sufficientemente osservata forse da coloro che si occupano e analizzano i fenomeni repressivi, perché su di loro sicuramente si è sperimentato un tipo di repressione che oggi in qualche modo si è estesa fino a ricomprendere altri ambiti, come ad esempio anche gli anarchici, ai quali vengono applicati determinati ragionamenti giuridici che sono stati sperimentati, adottati, diciamo, e riconosciuti e affidabili dalla giurisprudenza fino alla Cassazione, che oggi, diciamo, tendono, diciamo, ad estendersi e a ricomprendere anche altri fenomeni. Quello che posso dire in estrema conclusione comunque che i compagni e le compagne in carcere stanno bene e sono assolutamente consapevoli, diciamo, di quanto sia ingiusta e quanto sia politicamente orientata questa iniziativa giudiziaria. Hanno tutti quanti ormai incontrato il giudice per quello che si chiama interrogatorio di garanzia, ovvero dopo l'applicazione della misura cautelare un giudice deve sottoporre ad interrogatorio, diciamo, gli arrestati per capire se sussistano effettivamente quegli elementi che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare. Gli stessi, chiaramente, come sempre avviene in questo caso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, stanno in attesa, essendo stati tutti quanti trattenuti nei carceri, condotti nei carceri delle città dove sono stati arrestati, e invece avendo loro un indice di pericolosità che li colloca nel circuito penitenziario S2, sono in attesa di trasferimento nei carceri presenti in Italia, nei quali è presente appunto questa sezione AS2, l'unica sezione nelle quali possono essere ospitati. Finché rimarranno all'interno di carceri privi di questa sezione, rimarranno in isolamento.
1: Questo appunto il contributo estratto da Radio Onda Rossa dell'avvocato Flavio Rossi Albertini. Non penso ci sia molto da aggiungere alla sua puntuale analisi, se non che comunque lo spazio occupato, ben ci venga, di Roma, sgomberato nel corso di questa operazione repressiva, e quantomeno dai tempi dell'operazione antianarchica Cervantes del 2024, che viene connotato come luogo centrale nel coordinamento della conflittualità anarchica, molto mediatizzato tra l'altro in questa inchiesta, diffuse anche appunto le riprese con droni di questo casolare a Vicovaro, dove si sarebbe tenuto appunto un incontro tra compagni e compagni. Si stigmatizza il fatto che siano stati poi bruciati degli scritti, degli appunti in qualche modo stilati durante questo incontro, nelle comunicazioni tra compagni e compagni. Beh, da un lato mi viene in mente la classica barzelletta sulla lampadina, che ben conoscerete, come fanno degli anarchici a cambiare una lampadina, spegni il cellulare che te lo racconto. Nel senso che appunto le comunicazioni tra compagni e compagni, soprattutto della conflittualità anarchica, ma non solo, sono costantemente sotto minaccia di sorveglianza, e evidentemente questa operazione lo conferma, come appunto se si è costantemente attenzionati come gruppo dalla sorveglianza repressiva, probabilmente l'unico modo per comunicare è quello di prendere grandi precauzioni. Tra l'altro appunto l'incontro in questo casolare di Vicovaro, vicino a Roma, insomma, del luglio 2025, e questo ci suggerisce di nuovo, ci conferma quanto già delineato dall'avvocato Rossi Albertini, ovvero che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per lavorare, ha bisogno per esistere, diciamo, ha bisogno di fenomeni da reprimere e ha bisogno di, in qualche modo, raccolti, non solo di racconti, ma anche di raccolti repressivi, e i raccolti hanno i loro tempi, i tempi di semina, di potatura e di mietitura. La scorsa settimana abbiamo visto la mietitura di compagni e compagne arrestati, sottoposti a misure cautelari. Diciamo che la componente di semina di questo apparato probatorio, traballante, raccoglie eventi di diversa natura indietro nel tempo e viene fatta scattare però esattamente in concomitanza con le fasi di elaborazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma rispetto al ricorso contro la riconferma della classificazione del prigioniero anarchico Alfredo Cospito in 41 bis. Rispetto appunto al ricorso al Tribunale di Sorveglianza di Roma, vi faccio sentire ancora un contributo che ci arriva appunto da una compagna romana per andare a approfondire anche che cosa sta avvenendo, che cosa avviene nella giornata di oggi.
2: Ciao, un saluto a chi ci ascolta. Oggi, lunedì 22 giugno, al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma ci sarà un appuntamento in occasione del processo denominato Trilussa Trastevere del 28 gennaio del 2023. Questo appuntamento segue due appuntamenti che ci sono già stati di venerdì 12 giugno, sempre a Roma, di fronte al Tribunale di Sorveglianza, nel quale veniva presentato il ricorso da parte dell'avvocato di Alfredo Cospito in merito al rinnovo commutatogli per i prossimi 2 anni, e quindi Alfredo lo vogliono far rimanere in 41 bis. E il successivo appuntamento, che è stato lunedì 15 a Spoleto, nel quale c'è stata un'altra data di un'udienza, sempre per quanto riguarda delle mobilitazioni in occasione della solidarietà con i rivoluzionari prigionieri del 2022-2023. Il processo che si terrà oggi qui a Roma, a Piazzale Clodio, riguarda i fatti avvenuti il 28 gennaio 2023 nel quartiere di Trastevere. Quel sabato pomeriggio veniva convocata una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito, che all'epoca era al 101esimo giorno di sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. La manifestazione venne circondata e provocata dall'accerchiamento poliziesco nel tentativo di impedire lo svolgimento di un corteo. Tuttavia, in serata, i piani della questura però non andarono proprio come previsto, e su un quadrante della piazza fu la celere a venire letteralmente circondata. Dopo alcune tafferuglie, un corteo spontaneo si mosse per alcune ore nelle vie di Trastevere, nonostante poi ci fu il fermo di 42 manifestanti trattenuti in questura fino a notte inoltrata, con dei presidi che avevano accompagnato quel loro trattenimento davanti alla questura di via Genova, appunto fino alle 6, alle 7 di mattina. Quello del 28 gennaio è rimasto un significativo momento di piazza del Movimento di Solidarietà Internazionale del 2022-2023. E quindi oggi siamo qui proprio perché per quei fatti il gruppo antiterrorismo della Procura di Roma ha rinviato a giudizio 13 imputati per resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi o di oggetti atti ad offendere, con numerose circostanze aggravanti. E vorrei ricordare che fra gli imputati di questo processo ci sta anche Sara Ardizzone, compagna anarchica che è tragicamente morta in azione il 19 marzo insieme al compagno Sandrone Alessandro Mercogliano. Ed è anche per questo che noi prendiamo iniziativa tornando in piazza, ponendo in primo piano non tanto le specifiche vicende repressive che ci coinvolgono in relazione a quella lotta, ma la solidarietà con i prigionieri rivoluzionari e le contraddizioni che si sono aperte nell'istituzione e nell'apparato repressivo da rapporti di forza generati da un movimento di solidarietà internazionale. Per questo oggi siamo qua, per la solidarietà internazionale fra gli oppressi e contro tutti i padroni della guerra e dello sfruttamento, e sempre con Sara e Sandro, perché nulla sia stato vano. E con questa occasione, chiaramente, anche per ribadire che nessun tipo di repressione né di operazioni repressive riuscirà a fermare la lotta. Quindi con ciò vi saluto, un abbraccio a tutti e tutte.
1: E ancora un abbraccione a Bibi del carcere delle Vallette, qualora ci potesse ascoltare. Un saluto speciale a tutte le persone rinchiuse in quel carcere, negli altri spazi detentivi raggiungibili dalle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo ancora i contatti telefonici per interagire con Radio Blackout per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram, il 346-6673-263, per interventi in diretta, lo 011-24-95-669. Adesso pausa musicale, poi andremo, grazie a un contributo della rete Osare, ad approfondire in modo molto interessante e non scontato i punti di contatto tra sanità e carcere, l'ipocrisia di poter anche solo definire cura le prestazioni sanitarie all'interno delle strutture detentive. Ma intanto ci ascoltiamo di Destrata, Problem featuring Killa P.
3: Yo, hear that? Killa P with the realest, blue steel, Teflon, we can't heal. Everybody, I told journalists,

Prima di entrare all'interno del prossimo argomento, una comunicazione di servizio. Il signal del telefono di Radio Blackout è da aggiornare, quindi invito chi ci ha scritto a utilizzare ad esempio WhatsApp o altri canali, perché altrimenti purtroppo non possiamo leggere i vostri messaggi, ma cercheremo davvero molto in fretta di ripristinare il signal di Blackout. Purtroppo non ho in questo momento le credenziali per farlo. Andiamo a parlare adesso di carcere, di letalità del carcere, di letalità fisiologica sostanzialmente dell'apparato detentivo italiano. Prima di passare la parola ad alcuni contributi che ci arrivano dalla rete Osare, operazioni sanitarie antirepressione, vediamo un attimo il contesto. Al di là dei vari orrori, una punteggiatura importante riguarda la messa sotto sequestro dell'intero carcere di Sollicciano a Firenze. Dovrebbero partire a breve i trasferimenti verso altre strutture, vista che è stata dichiarata in qualche modo l'inagibilità strutturale di Sollicciano a Firenze. Peccato che le persone verranno trasferite verso altri spazi detentivi già di per sé sovraffollati. Il sovraffollamento è solo un indice della violenza del carcere e della sua dimensione punitiva, coscientemente, consapevolmente sacrificata alla deterrenza violenta, come forma di in qualche modo legittimazione autoritaria del insostenibile sistema capitalista. Al di là appunto di Sollicciano, un aspetto interessante che emerge da queste riflessioni, si tocca secondo me un tema veramente cruciale, ovvero la decostruzione del concetto di compatibilità con la detenzione. Rispetto a questo vi consiglio anche di ascoltare alcuni approfondimenti di un'altra trasmissione di Blackout, Ricongiunzioni, in particolare una collaborazione tra Ricongiunzioni e Arraga. Prima di passare a eventuali altri commenti, andiamo a sentirci direttamente questa serie di contributi molto interessanti da parte della rete Osare.

La salute in carcere è un tema molto vasto che richiederebbe molto tempo e molto spazio. Giusto alcuni spunti che vogliamo portare. Per primo, ogni tanto viene data voce alla mancanza di assistenza sanitaria adeguata in carcere. Ci sono diverse associazioni che rivelano dati inquietanti, per esempio sul sovraffollamento medio del 103% nelle carceri italiane o l'aumento del tasso di suicidi. Innumerevoli esempi della difficoltà delle persone detenute di accesso alle cure o di violenza medica. Sono informazioni che neanche ci stupiscono più molto. Eppure il punto è un altro che vogliamo portare, che all'interno di un sistema di privazione della propria libertà, di chiusura entro quattro mura con totale perdita della propria autonomia decisionale, infantilizzante, umiliante e punitivo, non può esserci salute. E non sarebbe possibile neanche se il carcere fosse nuovo, pulito, con l'assistenza sanitaria efficace e di qualità. Perché il sistema carcerario è un sistema punitivo per chi è uscito al di fuori dai binari del consentito dal sistema capitalistico in cui viviamo, per cui la prigione è necessaria per l'esistenza di questo sistema, per isolare e annientare le persone che in questo sistema non ci vogliono stare e per creare la narrazione dei mostri pericolosi che devono essere chiusi all'interno di alte mura dallo Stato per proteggere le proprie persone. Ecco, per questo cercare la salute all'interno di queste quattro mura è semplicemente impossibile ed è un controsenso rispetto all'idea che abbiamo di salute. Due parole sul 41 bis, che probabilmente tutte e tutti sappiamo più o meno cosa prevede. Ricordiamo solo che ovviamente la cella è singola, con un letto, un tavolo, una sedia inchiodata a terra. È impossibile ogni forma di privacy perché il carcerato, la carcerata è sorvegliata 24 ore su 24, si è sottoposti a censura della propria corrispondenza, la presenza all'aperto non può essere eseguita in gruppi maggiori di 4 e al massimo 2 ore al giorno. Ci sono altri elementi che uno si può andare a cercare, ma giusto per renderci un attimo l'immagine di cosa può essere una carcerazione in un isolamento totale, che dal punto di vista della salute possiamo immaginare quello che può portare proprio a livello meramente scientifico. Sono anche stati fatti degli studi per cui l'isolamento e l'assenza di interazioni con altri esseri umani è stato ovviamente dimostrato che provoca danni per la salute a breve e lungo termine. Ovviamente non tutte le persone manifestano le stesse problematiche, ma in generale l'isolamento causa danni a livello cognitivo, psichico, emotivo e sociale. Nelle neuroscienze è assodato il fatto che una deprivazione sensoriale sostenuta nel tempo ha un effetto negativo, infatti, sulle capacità del cervello di svilupparsi, ricordare, ragionare e anche monitorare funzioni vitali importanti. Infatti, nella condizione di isolamento prolungato, le capacità delle aree cerebrali di comunicare tra di loro diminuisce e quelle aree cerebrali dedicate a un determinato senso, per esempio la vista, l'udito, perdono quella funzione. E il risultato è che il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, produce stati d'ansia, depressione, allucinazioni e un deterioramento mentale progressivo solitamente. Ovviamente non c'era bisogno probabilmente degli studi scientifici per dimostrare una reazione fisiologica, cioè normale, ad uno stato non compatibile con una situazione degna della vita umana. Parliamo di carcere, non possiamo non ricordare che viviamo in un momento in cui la repressione verso chiunque manifesti dissenso si sta inasprendo e inoltre ci stiamo abituando all'aperta della libertà anche al di fuori del carcere. Viviamo in una società dove vi è un maggior controllo delle nostre vite e vediamo telecamere in ogni strada, telefoni e dispositivi che possono essere messi facilmente sotto controllo, troviamo le microspie nelle case, nelle macchine, sempre
molto più facilmente. Ci stiamo quindi abituando ad una vita di minore interazione sociale, maggior tempo passato davanti agli schermi e un continuo controllo delle nostre vite, andando così verso ad una salute sempre più precaria, ovviamente, e anche l'accettazione di un sistema di controllo che ricorda quello carcerario senza che forse ne vediamo le mura. Giusto due parole su carcere e CPR, ci sarebbe un mondo da dire, ma partendo da uno spunto accaduto pochi mesi fa, il caso di Ravenna, in cui sei persone tra medici e mediche dell'ospedale di Ravenna sono state poste sotto indagine per falso ideologico per aver certificato la non idoneità di alcune persone migranti al trattenimento all'interno dei CPR. Ecco, sappiamo che i CPR sono delle strutture di degrado igienico-sanitario, ma anche sociale e psicologico, in cui la quotidianità si articola tra segregazione, abusi fisici e psicologici, precarietà igienica, cibo avariato e molti, molti psicofarmaci. Per cui non ci stupisce che lo Stato, con le sue forze dell'ordine, vogliano mantenere in piedi questo sistema, ma non è accettabile che chiunque non condivida questo modello ne diventi complice. In primis, gli operatori e le operatrici sanitarie possono accettarlo. Ricordiamo che addirittura il codice di deontologia medica afferma che il medico deve tutelare il minore, la vittima, di qualsiasi abuso o violenza, in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la sua dignità e la sua qualità della vita. Ecco, non stiamo parlando di un testo sovversivo, ma perfettamente all'interno del nostro sistema normativo. Quindi, se anche questo ci sta dicendo che una persona, dal punto di vista banalmente medico, deve essere tutelata quando vive all'interno di un contesto violento, di deprivazione della propria salute psicofisica. Ecco, per questo approvare ovviamente l'idoneità alla reclusione in un CPR o collaborare con essa non è accettabile da nessun medico, medica, semplicemente perché andrebbe contro la salute e la dignità della persona. Gli ospedali dovrebbero essere un luogo sicuro dove le vittime di violenza trovano personale preparato non solo a curare le ferite, ma anche a cogliere cosa può nascondersi dietro quelle ferite, affinché proprio quella violenza non si ripeta. Infatti da anni, per esempio, negli ospedali esistono i percorsi per riconoscere maltrattamenti sui minori e violenze di genere. Invece, ovviamente, non c'è nessuna tutela riservata ai migranti reclusi, che spesso hanno difficoltà linguistiche, scarsa rete sociale a cui appellarsi. E questo perché, a differenza delle altre violenze, quella subita all'interno dei CPR è diretta emanazione dello Stato, compiuta da uomini in divisa, pagati e ricompensati per il proprio lavoro. Se per i migranti reclusi le visite mediche in ospedale spesso sono l'unica possibilità di entrare in contatto con delle persone senza pistole e manganelli, ecco, firmare l'idoneità alla reclusione in questi centri, come tacere anche solo le condizioni in cui arrivano i migranti in ospedale e rimandarli poi nei CPR, che è lo stesso luogo che risulta la causa delle loro lesioni e dei loro traumi, sia fisici che mentali, non solo significa venir meno al ruolo di cura che dovrebbero avere le professioniste sanitarie, ma anche permettere che questi episodi si ripetano. Ecco, non ci stupisce così tanto che ci siano medici che si attengono a quello che lo Stato ci richiede, però pensiamo anche che ogni tanto siamo obbligati a scegliere da che parte stare, e fortunatamente non tutti e tutte abbassano la testa di fronte al ricatto di una perquisizione, una denuncia, la perdita di un lavoro, perché essere professioniste sanitarie nella nostra città vuol dire anche essere ricattabili. E quindi, sebbene si riempiano spesso le pagine dei giornali di articoli sulla necessità di medici, infermiere, e si spendono parole per lusingare chi resta a lavorare negli ospedali pubblici, ecco, tutto svanisce se non si seguono le regole dello Stato.

infatti la libertà del medico di valutare un paziente e stabilire una diagnosi e quindi l'idoneità o meno ad entrare in una prigione finisce quando l'esito va contro gli interessi statali. Nulla di questo ci stupisce, anzi forse togliere quel velo di bonarietà che ancora qualcuno, non capiamo come, comunque vede nello Stato può ragionare inizialmente, ma in realtà ci permette anche di essere più lucidi e consapevoli che non siamo dalla stessa parte.

0: E per concludere vorrei ricordare che ovviamente è importante parlare di carcere nelle diverse lotte che conduciamo, in particolare se ci occupiamo di salute, perché come abbiamo già detto non può esserci salute all'interno di quattro mura di una prigione ed è quindi necessaria la lotta contro il carcere e contro il mondo che ne ha bisogno.
1: Secondo l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la persona detenuta ha diritto a farsi visitare da un medico di fiducia. Per chi è in attesa di giudizio è necessaria un'autorizzazione formale del giudice che valuta la presenza di interferenze con il procedimento penale e teoricamente non può negare la visita medica, come anche afferma una sentenza della Cassazione del 2024. Questo però spesso accade comunque, soprattutto per persone che sono in prigione per motivi politici. Nei regimi speciali poi ovviamente la situazione diventa ancora più critica, infatti durante i 181 giorni di sciopero della fame di Alfredo Cospito a cavallo tra il 2022 e il 2023, alla richiesta di una visita con il suo medico di parte gli è stata effettivamente negata. In carcere sempre più persone sono detenute in regimi a celle chiuse, dove la possibilità di accedere all'ora d'aria è molto ridotta, se non del tutto assente. Nel luglio 2022, con la circolare di riorganizzazione del circuito di media sicurezza, è stata introdotta una differenziazione tra sezioni a trattamento intensificato e sezioni ordinarie, con il fine specifico di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali a cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività ed intensità. Di fatto negli ultimi anni sono diminuite le sezioni a celle aperte, ovvero quelle a trattamento intensificato, e sono aumentate le sezioni chiuse, ovvero le odierne di regime ordinario, dove le persone detenute sono ritenute non in grado di sostenere l'adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà. Nel regime ordinario, quindi, l'apertura della cella è subordinata solo a quanto la persona effettivamente ha accesso alle attività consentite. Viene da sé che la possibilità di uscire dalla cella è spesso aleatoria e dipende molto dall'assetto organizzativo e dalla disponibilità degli spazi del singolo carcere. Un caso tra tanti è quello del carcere di Regina Coeli a Roma, dove ad oggi tre sezioni, la seconda, la quinta e la settima, sono sezioni del tutto chiuse, dove i detenuti non hanno accesso all'ora d'aria. Stando a delle testimonianze, il resto delle persone detenute hanno un'ora d'aria al mattino e un'ora al pomeriggio. Sono state date disposizioni all'interno del carcere, in particolare negli ATSM, quindi le articolazioni di tutela della salute mentale, il cosiddetto repartino, e nelle sezioni ex articolo 32, ovvero quelle sezioni dove vengono messe le persone tacciate di poter mettere in atto condotte pericolose, e che attestano che se non ci sono le condizioni che garantiscono la sicurezza dei secondini e degli spazi, l'ora d'aria può essere facilmente sospesa. Ed è quello che è successo in questo carcere, nel silenzio generale, ma che ha visto le persone detenute ribellarsi all'interno.

Come è stato detto, la gestione sanitaria del carcere è affidata direttamente al Ministero della Salute. Sappiamo che la popolazione italiana ha accesso agli screening oncologici gratuiti per fasce d'età, quindi il sangue occulto per il tumore del colon retto, il pap test per il tumore della cervice uterina e la mammografia per il tumore della mammella. Le persone detenute non sono regolarmente coinvolte in questi screening, se non per progetti regionali, una tantum, o per iniziativa di ONG o del privato sociale. Un altro tema che vorremmo affrontare è quello della salute delle persone trans in carcere, sempre questionando questo concetto di salute incompatibile con il concetto stesso di detenzione. Le persone trans in carcere vengono normalmente divise sulla base del sesso assegnato alla nascita. Anche nei casi in cui sui documenti c'è la rettifica dei dati anagrafici, il posto all'interno del carcere viene assegnato sulla base dei genitali. In alcune carceri esistono delle sezioni protette, dove vengono recluse donne trans e uomini cis gay. Molto spesso queste sezioni protette sono anche sezioni dove vengono recluse altre persone che hanno esigenze di protezione sulla base dei reati commessi, come per esempio i sex offenders, che quindi spesso si trovano fianco a fianco con delle donne trans, talvolta anche con un passato di lavoro nell'ambito del sex work. E come raccontano alcune lettere di detenute trans in carcere, questa cosa le espone particolarmente ad una doppia oppressione, che non è solo quella della detenzione, ma anche quella relativa ai legami patriarcali all'interno del carcere. Inoltre, come possiamo immaginare, per le persone trans che assumono una terapia ormonale, l'accesso a questo tipo di farmaci è molto complicato, come anche l'esecuzione di esami di controllo necessari.

come dicevamo, il carcere è l'antitesi della salute. Non si può parlare di salute in carcere, perché è pensato come una struttura dove si incide negativamente su tutti i determinanti della salute, ossia su tutti quei fattori ambientali, sociali, che ci permettono di stare bene, in benessere completo, olistico. Ecco, è l'antitesi della salute se venissero rispettate le regole che lo Stato ha imposto nelle strutture di detenzione. È ancora peggio nella situazione attuale in Italia, dove le stesse regole che lo Stato ha imposto non vengono rispettate. Ora daremo un po' di numeri per capire la portata di questo. Diciamo che ad aprile di quest'anno nelle carceri italiane c'erano 64.436 persone detenute di fronte a 51.265 posti. Il problema del sovraffollamento sicuramente non è l'unico problema, ma sicuramente aggrava tutti gli altri problemi. Il sovraffollamento va peggiorando sempre di più perché le presenze in carcere crescono di anno in anno. Negli ultimi 12 mesi sono aumentati di quasi 2.000 persone, per la precisione 1.991. Ci sono dei carceri che superano ampiamente del doppio di presenze rispetto ai posti disponibili. Primi fra tutti il carcere di Lucca, di Foggia, di Grosseto, di Lodi, di Milano San Vittore, di Brescia, Udine, Latina. Ecco, di fronte a questo peggioramento abbiamo un governo che nei pochi anni del suo governo ha implementato 55 nuovi reati e ha aggiunto 69 aggravanti. Questo comporta che le persone vanno di più in carcere e ci vanno per più tempo. Questo comporta che la popolazione carceraria è sempre più vecchia, sempre più anziana, e questo ovviamente determina un peggioramento delle condizioni di salute all'interno del carcere. Per non parlare poi di tutte quelle figure specifiche i cui bisogni non vengono assolutamente presi in considerazione. Primo fra tutti, che nel centro del dibattito carcerario, la presenza di persone con tossicodipendenze, con dipendenze, che in strutture detentive portano a una convivenza veramente deleteria con tutti gli altri, senza alcun servizio pensato per loro se non psicofarmaci legali che possano più o meno sostituire quelle dipendenze, mantenendo in uno stato di sedazione quasi le persone. Oltre a questo c'è la popolazione specifica delle persone straniere. Molte delle persone in carcere, quasi un terzo, 20.000 quest'anno, 20.116, sono appunto straniere, non parlano l'italiano e ovviamente non c'è nessun livello di mediazione culturale. I mediatori culturali in carcere quest'anno erano solamente 335, ma questo numero sicuramente è sovrastimato, perché i mediatori culturali non sono parte dell'organico stabile degli istituti penitenziari, ma sono tutte figure professionali assunte con progetti a termine, con bandi, e quindi è, diciamo, una popolazione lavorativa che è molto meno di quella registrata.

sovraffollamento incide in salute sulla popolazione carceraria anche su un problema che sta diventando sistematico, ossia il fatto che manca personale per accompagnare la persona detenuta a delle visite. Ovviamente la persona detenuta per andare a una visita esterna al carcere e quindi nell'ospedale di riferimento, ricordiamoci che il sistema di salute in carcere rientra nella gestione delle ASL territoriali, quindi è inserito all'interno di aziende sanitarie locali e quindi dovrebbe essere parte integrante di un sistema più grande, quindi alcune prestazioni dovrebbero essere garantite all'interno della struttura, quelle che non riescono a essere garantite, ci devono essere dei canali con strutture ospedaliere circostanti. Questo ovviamente deve passare per l'accompagno esterno deve seguire una procedura che la persona detenuta deve essere accompagnato da almeno due guardie penitenziarie alla struttura e deve essere piantonata tutto il tempo del ricovero, a meno che non venga fatto il ricovero in delle strutture protette, quindi con personale a parte. In uno stato di sovraffollamento e in uno stato di carenza del personale, questo viene usato come scusa per impedire le visite all'esterno, quindi una quantità innumerevole, ed è innumerevole perché raccogliere i dati è molto difficile in questo campo, in questo preciso aspetto, non riesce ad accedere a visite prestabilite, ma ancor più grave, molto spesso non si riesce neanche a garantire la visita in urgenza, quindi l'accesso in pronto soccorso, e molto spesso l'accesso in pronto soccorso avviene con giorni di ritardo, che ovviamente è una condizione criminale, quindi c'è un medico del carcere che determina che vi deve essere con urgenza un accesso al pronto soccorso e questo accesso poi effettivamente avviene 5, 6, 7, 8 giorni dopo. Continuiamo a dare i numeri e a descrivere le condizioni disastrose e criminali in cui versano le carceri in Italia. Parliamo un pochino di suicidi, una mattanza che sta avvenendo nelle carceri italiane. Nel 2025 82 persone si sono tolte la vita, nel 2024 91, nel 2023 70, nel 2022 85. Il tasso di persone che si tolgono la vita in carcere è 22 volte maggiore rispetto alle persone fuori dal carcere. Diciamo, l'aumento del tasso di suicidi è parallelo all'aumento delle morti in generale, quindi delle morti per tutte le altre cause, e su questo ovviamente c'è una battaglia in corso, perché poi non tutte le persone che si sono tolte la vita verosimilmente vengono registrate come suicidi, e lì caso per caso va dibattuto. Però fatto sta che più di 250 persone sono morte nei carceri nel 2024, 241 nel 2023. Il numero di morti in carcere per tutte le cause è un numero anch'esso spropositato rispetto alla mortalità esterna al carcere, e questo dato sicuramente ci conferma come non vi può essere salute in carcere. Un breve accenno anche su un altro numero spaventoso, che è delle persone che fanno gesti di autolesionismo interno al carcere, dal tagliarsi al bruciarsi, a ingerire le pile, a ingerire taglienti che si riescono a reperire. Ogni anno in Italia più di 2000 persone ricorrono a gesti gravi di autolesionismo, andando ovviamente a peggiorare il quadro e facendoci capire chiaramente come sia invivibile la condizione all'interno degli istituti penitenziari.

Grazie a questo contributo della rete Operazioni Sanitarie Antirepressione, rete Osare, abbiamo potuto operare uno sguardo abbastanza approfondito e non conforme rispetto alle critiche mainstream, diciamo, nei confronti della relazione tra sanità e carcere. Emerge come il carcere uccida, come uccida in modo fisiologico, e potrebbe essere interessante anche in qualche modo osservare la normalizzazione della letalità del carcere, il suo profilo culturale. Che comunità umana siamo se normalizziamo tutto questo? Quali sono i processi che potremmo definire di assuefazione a questa modalità di somministrazione della pena? Che cosa riproduce culturalmente l'idea non solo che il carcere debba esistere, ma che debba essere un'istituzione assolutamente brutale, nonostante tutta la letteratura, diciamo, scientifica in materia, tutta la letteratura interna al capitalismo e alla scelta di dotarsi di tecnologie sociali come il carcere, descrive come nociva sul punto di vista riabilitativo e via dicendo la brutalità del carcere. Ecco, probabilmente le prigioni hanno assunto più una dimensione rituale che di tecnologia sociale, probabilmente sono una tecnologia sociale funzionale alla gestione appunto di persone trasformate in eccedenze umane, ma una tecnologia sociale che si ammanta di una sua specifica violenza rituale. Cioè, un po' come se ci fosse una sorta di punizione sadica per il fallimento capitalista, cioè il carcere come un altare sacrificare del capitalismo per i suoi capri espiatori. Comunque, a parte questi vaneggiamenti, ovviamente il carcere incarna una dimensione brutale anche molto banalmente per funzioni di deterrenza. Devi avere paura del carcere, anche se queste contraddicono, confliggono con ogni sua vaga ipotesi rieducativa. Ma rendiamoci conto che noi normalizziamo il carcere, normalizziamo la sua brutalità, normalizziamo l'idea di cattura, che è qualcosa di assolutamente atavico, e questa preponderanza dell'essere una macchina che cattura persone, che infligge sofferenza e paura, rispetto a essere una struttura capitalista di recupero, come può venire raccontata, immaginata, mi sembra una dimensione in qualche modo che riproduce una parte dell'incantesimo capitalista da cui dovremmo veramente iniziare a svegliarci.

Un saluto e un ringraziamento a chi si fa sentire al 346-6673-263. Radio Blackout 33.5, e non è la frequenza, sono i gradi negli studios. E ovviamente, sempre tornando alle riflessioni sulle galere, rendiamoci conto della letalità che i cambiamenti climatici portano accoppiati alla privazione della libertà, la letalità o anche solo la sofferenza per chi sopravvive. Ma se una persona ha cardiopatie o fragilità, essere sottoposti alle temperature estreme all'interno delle celle sovraffollate, magari col blindo chiuso, diventa veramente una tortura. Pausa musicale, poi andremo a osservare alcune terrificanti notizie che arrivano da Gaza. E ci collegheremo a partire da quelle a una nuova inchiesta che fa emergere i contatti tra un dispositivo di estrazione di dati di colonizzazione digitale come Pokémon Go e l'apparato militare.

apriamo il capitolo sorveglianza, tecnologie e guerra. Beh, un altro tema molto interessante nelle relazioni tra ambiente sorvegliante e colonialismo digitale, diciamo nello specifico tema di cui parleremo anche quest'oggi, l'estrattivismo di dati dai territori per la realizzazione di modelli di intelligenza artificiale. Un altro tema riguarderebbe il trasferimento di dati dai sistemi di videosorveglianza del comune di Genova verso Nvidia attraverso varie triangolazioni, ma ne parleremo prossimamente. Oggi invece riprendiamo da Gaza. Intanto notizia battuta proprio in questi minuti dalle principali agenzie di stampa mondiali: il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista per in qualche modo spianare evidentemente la strada al principale candidato, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, altro sionista. Beh, ricordiamo che Starmer ha ingaggiato attraverso la sua Home Secretary Yvette Cooper la guerra contro Palestine Action, la classificazione come organizzazione terroristica di un gruppo di azione diretta contro il genocidio, e anche il suo successore Andy Burnham ha recentemente dichiarato che il suo primo viaggio ufficiale sarà verso Israele. Gaza, quadrante più orribile all'interno del quale si possono osservare i fenomeni di questo tardo capitalismo tecnologico, e nonostante gli sguardi mondiali abbiano perso un focus rispetto appunto a quel quadrante, ci arrivano delle notizie importanti da diffondere. Vi leggo un messaggio esfiltrato da Gaza qualche giorno fa, messaggio del giornalista gazawi Tamer Nahed.

Gaza City è estremamente stretta, larga solo 10 km. Una singola gru a quell'altezza è sufficiente a esporre l'intera città da est a ovest. Ogni strada, ogni piazza, ogni tenda, ogni casa è completamente esposta. Non c'è posto dove nascondersi, né un solo momento di sicurezza. Solo negli ultimi 2 giorni 3 persone sono state uccise dal fuoco di queste gru. Una di loro era seduta tranquillamente con il padre in un piccolo caffè, cercando di respirare per qualche minuto. Ore dopo, una bambina di 5 anni è stata uccisa mentre giocava vicino a casa sua. Queste gru hanno trasformato l'intera città in un campo aperto. Le più recenti tecnologie militari sono puntate contro i civili. Siamo diventati un banco di prova a cielo aperto per le loro nuove armi. L'orrore non sta solo nel suono dei colpi, è la costante sensazione di essere un bersaglio esposto in ogni momento, dove persino i bambini non possono correre per strada senza paura. Ecco, già da alcuni mesi, in particolare da febbraio 2026, abbiamo visto delinearsi, diciamo con maggiore chiarezza, quantomeno alcuni dei piani per la ricolonizzazione di Gaza, la reingegnerizzazione di Gaza, dove si fondono ingegneria sociale e quindi piccole enclavi di palestinesi ultraselezionati da impiegare come, diciamo, manodopera, servitù, e sottoposti a importanti programmi di ricondizionamento culturale a partire dalla scuola, insieme a tecnologie per il governo delle interazioni sociali, quindi identità biometrica, valuta esclusivamente digitale per monitorare le microtransazioni e via dicendo. Ma probabilmente l'aspetto cruciale che riemerge di continuo è l'aspetto laboratoriale, dove coesiste la sperimentazione di tecnologie con funzioni diverse e con funzioni, diciamo, potenzialmente sinergiche. Le tecnologie della letalità, le tecnologie per l'automazione dello sterminio, le tecnologie controinsurrezionali, quindi tecnologie per la sorveglianza, l'oppressione totale della popolazione, ma anche tecnologie per il governo del trauma, per tecnologie per testare come intervenire su un bacino di popolazione completamente traumatizzato da un genocidio, che potrebbero diventare un modello sempre più importante da esportare. Se le immaginiamo come un'architettura realizzata per gestire un'umanità residuale sopravvissuta a un genocidio, possiamo immaginare come questa possa essere venduta per gestire un'umanità residuale sopravvissuta tanto a una guerra quanto ad esempio a una catastrofe climatica. Ma tornando a quanto raccontava questo giornalista Gazawi Tamer Nahed, rispetto a queste nuove gru di IDF, queste 23 gru alte 30 metri dotate di videocamere e armi automatizzate controllabili da remoto, o rispetto alle quali sperimentare algoritmi di riconoscimento dei bersagli automatizzati. Ecco, queste nuove gru come architettura che unisce l'estetica del dominio di questi obelischi letali sostanzialmente alla funzione dello sterminio tramite tecnologie da sperimentare. Vorrei riprendere il passaggio finale di questo suo messaggio di Tamer Nahed: è la costante sensazione di essere un bersaglio esposto in ogni momento, dove persino i bambini non possono correre per strada senza paura. Ecco, rispetto a bambini che corrono per strada e cognitività artificiale funzionale alla letalità, andiamo a soffermarci adesso su qualche aggiornamento rispetto a un tema su cui questa trasmissione Bello come una prigione che brucia si è soffermata più volte, ovvero la relazione tra Niantic, la software house che produce Pokémon Go insieme ad altri videogiochi, l'estrazione di dati dal territorio per la produzione di quelli che definivano Large Geospatial Models, grandi modelli geospaziali, e il conseguente interesse militare. Quindi dall'infanzia di Gaza, che non può correre senza rischiare di essere usata come bersaglio

sperimentale o anche semplicemente come sadico divertimento dai cecchini di IDF che vengono poi a decomprimersi in Italia. All'infanzia e non solo, ma ovviamente i videogiochi come Pokémon Go sono inizialmente calibrati su un pubblico di giovanissimi, infanzia del resto del mondo che per anni ha raccolto dati inconsapevolmente per il settore bellico, correndo invece liberamente per le vie delle proprie città. Come oramai è abbastanza noto, milioni e milioni di giocatori di Pokémon Go hanno trascorso anni a scansionare luoghi del mondo reale, stimolati appunto da un'architettura di gioco fatta di ricompense se giri e riprendi pezzi di territorio, ignari che i loro dati sarebbero poi serviti ad addestrare un'intelligenza artificiale. Nello specifico Niantic brevettò questi modelli come Large Geospatial Models e ora emergono i loro legami con il settore militare. Ricordiamo che Niantic ha sviluppato la sua appendice aziendale Niantic Special, spaziale, allo scopo, ma a prescindere da questo, l'azienda, prima di passare dai videogiochi basati su realtà aumentata alla realizzazione di intelligenze artificiali specializzate nell'analizzare gli ambienti e consentire quindi a macchine di muoversi in autonomia in scenari tridimensionali complessi come quelli urbani, Niantic ha una sua genesi interessante che può essere importante ricordare. John Hanke, fondatore di Niantic, ha prima lavorato al Dipartimento di Stato americano negli anni 90, poi ha fondato Keyhole Inc. Company, Keyhole Inc., che è stata finanziata, incubata da Incutel, la stessa branca di investimenti della CIA che ha finanziato, ad esempio, la genesi di Palantir. Keyhole è stata poi acquisita da Google ed è diventata Google Earth. Quindi la carriera di John Hanke, fondatore di Niantic, azienda di Pokémon Go, ha una traiettoria che ci aiuta a osservarne i risultati non come esito casuale di intenti generici, ma come una traiettoria in qualche modo che va dal Dipartimento di Stato a un'azienda finanziata dalla CIA fino ad arrivare a questa trappola estrattiva. E come recentemente emerso da un'inchiesta del medium olandese Trow, Niantic ha sviluppato questa tecnologia di analisi del mondo reale per alimentare un sistema di posizionamento visivo, Visual Positioning System, VPS, che consente ai droni di navigare senza GPS, quindi non utilizzando le griglie del geoposizionamento satellitare, ma basandosi su un posizionamento che potremmo dire sensoriale. L'ambito appunto del consentire, l'ambito di ricerca che si occupa di consentire ai droni di navigare in assenza di rete GPS è una, di georeferenziazione satellitare, è una capacità che viene ritenuta fondamentale nelle moderne zone di combattimento, dove appunto la guerra dei droni ha innescato ovviamente delle contromisure, il jamming, lo spoofing e via dicendo, e quindi diverse compagnie stanno lavorando su sistemi di posizionamento, di orientamento visivo, a prescindere appunto dalla georeferenziazione satellitare. E quindi Niantic Special, questa costola dell'azienda di Pokémon Go, è ora parte di una partnership con un'azienda di software per il settore militare che si chiama Vantor, con sede in Colorado.
che lo scorso febbraio si è aggiudicata un contratto succulento con l'esercito statunitense da 200 milioni di dollari. Niantic ci tiene a precisare che le scansioni del mondo reale realizzate dagli utenti non verranno passate direttamente a Vantor. E beh, certo, non sono le immagini delle città che servono a una software house militare, è il modello addestrato da quelle scansioni a essere stato venduto come prodotto all'interno di questo accordo tra Niantic e Vantor. Cioè, in sostanza, le condotte dei giocatori e gli ambienti urbani sono i contesti, sono gli ambiti di estrattivismo digitale, fenomeno oramai assolutamente esteso se non onnipresente, che in questo caso approda e viene capitalizzato da chi ha i soldi per farlo, ovvero il settore bellico. Vi ricordo ancora i contatti telefonici per interagire con Radio Blackout per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio. Purtroppo non va Signal, dobbiamo aggiornarlo e non ho le credenziali per farlo, però potete contattarci, interagire con noi al 346-6673-263 o addirittura in diretta allo 011-2495-669. Ci ascoltiamo un po' di musica e ci ascoltiamo un brano di un MC producer britannico che si chiama Strange You. Il brano è Leviathan. È un brano che ha una decina d'anni abbondante, eppure risulta assolutamente contemporaneo nei suoi contenuti.

Radio Breakout 105 e 250. Un saluto a tutte le persone all'ascolto, un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzato da uno spazio detentivo, da una modalità di privazione della libertà. Un abbraccio speciale a Bibi, adesso andiamo a parlare di intelligenza artificiale, potere globale, consenso, dissenso nei confronti di queste nuove strutture di potere emergenti. Partiamo da un'istantanea. Il 18 giugno 2026 abbiamo visto al G8 di Evian l'architettura del potere globale sedersi a un tavolo, probabilmente per rideterminare alcuni ruoli. C'erano, insieme a varie figure di corollario, c'erano Sam Altman di OpenAI, seduto di fronte dall'altro lato di questo ovale di tavoli a Dario Amodei, suo principale concorrente di Anthropic, insieme a Damis Hassabis di Google DeepMind, vari altri rappresentanti di tecnoimperi, insieme a deboli rappresentanti di obsolete democrazie repubblicane, non so come altro definirle, molti dei quali tra l'altro caratterizzati da scarso consenso interno. Pensiamo al dimissionario Starmer, a Trump, a Macron. Ecco, quello che è emerso cercando di operare un'estrema sintesi sono: uno, l'imperativo di creare una coalizione occidentale formalmente strutturata per governare i cosiddetti frontier models, i modelli di intelligenze artificiali emergenti, definiti esplicitamente troppo pericolosi per vari fenomeni che vanno dalla sicurezza informatica al bioterrorismo, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle ultime puntate di Bello come una prigione che brucia. L'altro punto promosso è quello di suggerire o costringere di fatto ad accogliere gli Stati Uniti come leader di questa coalizione occidentale per governare i frontier models. Ecco, questo è quanto è emerso in estrema sintesi, ma in modo formale. L'immagine che si delinea mi sembra però più articolata, nel senso: imperi tecnologici che si reggono su un volume di investimenti a rischio senza precedenti nella storia del capitalismo, quantomeno, se non dell'umanità, imperi tecnologici che generano minacce senza precedenti nella storia dell'umanità, imperi tecnologici che assumono potere sulle democrazie attraverso vari canali di integrazione, ai quali si aggiunge questo nuovo canale rappresentato dalla gestione permanente della minaccia. Gli imperi dei tecno-oligarchi hanno bisogno di strutture di integrazione solide e difficilmente reversibili con gli obsoleti apparati legislativi, e ne hanno bisogno da un lato per salvarsi da ipotesi di regolazioni stringenti, di tassazioni coerenti, di antitrust e contrasto ai monopoli, tutte, diciamo, strumenti del capitalismo liberale che stanno saltando in questi ultimi anni, ma soprattutto hanno bisogno di legami irreversibili con gli stati per il rischio di esplosione della bolla dell'intelligenza artificiale. Oltre all'ingresso all'interno degli apparati didattici educativi, oltre all'ingresso negli apparati repressivi sorveglianti, oltre a quello assolutamente osservabile di preponderanza all'interno degli rivisitazione degli arsenali militari, ecco che emerge un nuovo tentativo di strutturare legami indissolubili: il fatto di costruire una minaccia permanente troppo grande per essere gestita dalle democrazie, e quindi queste strutture si candidano, dopo averla in qualche modo generata, a gestire questa minaccia permanente. È un fenomeno che dovrebbe, penso, essere analizzato a livello globale, come forse uno dei fenomeni più rilevanti del presente. Comunque, a prescindere da questa rappresentazione plastica emersa dal G7 di Evian,
Un piccolo dato positivo è che stanno nascendo sacche di ostilità contro l'avanzata di alcuni elementi che accompagnano l'ascesa al potere dei tecno-oligarchi, dei tecno-imperi, insomma. L'avanzata dei data centers viene fortemente contrastata, il consenso nei confronti dell'intelligenza artificiale sta calando drasticamente, l'ostilità verso i tecno-miliardari e verso i legislatori che ne incarnano gli interessi sta in qualche modo crescendo. C'è un bel manifesto all'interno della metropolitana di Londra in cui c'è scritto: fai attenzione ai parassiti, e si elencano appunto parassiti organici e nell'ultima immagine ci sono Sam Altman, Elon Musk e Jeff Bezos. Negli ultimi mesi abbiamo visto manifestarsi attacchi contro abitazioni di politici che supportano l'insediamento di nuovi data centers negli Stati Uniti, contro l'abitazione di Sam Altman, CEO di OpenAI, a San Francisco. Abbiamo visto comunità che si organizzano, manifestazioni dentro e fuori colossi come Google e anche fuoriuscite da Palantir di dipendenti. Sacche di ostilità e di conflittualità nascente che si concentrano per ora soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in parte in Canada, ma che si stanno diffondendo in diversi altri territori, diciamo al centro degli imperi, mentre nelle periferie degli imperi possiamo osservare anche delle forme di auto-organizzazione, diciamo nelle periferie degli imperi iniziano a riconoscersi e ad auto-organizzarsi anche i moderni semischiavi dei click jobs, moderatori, etichettatori di contenuti, addestratori di intelligenza artificiale, e questo avviene tanto in Kenya, in Ghana, quanto in Messico. In questa nuova, diciamo, forma che assume la guerra sociale, parallelamente possiamo osservare anche avanzamenti sul fronte opposto, come il crescere di pratiche e di aziende che lavorano per estrarre competenze umane da trasferire a robot manifatturieri. Ne abbiamo parlato di Build AI in India o robots per assistenza domiciliare addestrati da agenzie di delivery come DoorDash attraverso la richiesta ai suoi dipendenti di filmarsi mentre fanno i lavori di casa, o ancora umani da affittare alle intelligenze artificiali, agli AI agents, per svolgere compiti nel mondo reale, come promuove questa azienda Rent a Human. Potete trovare approfonditi questi temi in un recente podcast di Bello come una prigione che brucia. Comunque, il tema che mi piacerebbe affrontare oggi riguarda proprio come si stia sviluppando il consenso o il dissenso verso questi processi. Intanto una premessa, un aspetto da tenere a mente è che non dobbiamo pensare alla relazione di consenso, dissenso tra umanità e intelligenza artificiale come a qualcosa di lineare, ma come a qualcosa di costantemente interferibile da molti fattori. Ci sono alcuni poli in qualche modo che trainano consenso e dissenso: il polo paura-speranza, il polo minaccia-bisogno, la minaccia incombente irreversibile e chi può salvarci da tale minaccia. Molto più banalmente, il potere altrettanto difficilmente reversibile dei processi meno osservabili, quelli di assuefazione, di naturalizzazione dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre vite. Molte persone stanno plasmandosi come individui che non potranno fare a meno di un supporto cognitivo artificiale esterno, perché non avranno imparato a fare determinate cose. E queste tecnologie entrano a far parte
dell'ambiente e quindi vengono naturalizzate. Parallelamente, soprattutto agganciandoci all'assuefazione e alla atrofizzazione apportata dalle intelligenze artificiali e il fatto che vengono inserite ovunque, un altro fattore importante da riconoscere è in qualche modo la fatica, quella che potremmo definire la resa cognitiva. Cioè, siamo in una fase di sovrastimolazione a cui la maggior parte delle persone reagisce con la resa. Ci sono un tot di guerre, tutto costa sempre di più. Devo pure arrivare a chiedermi se un'immagine è generata o meno con l'intelligenza artificiale. Devo pure chiedermi cosa pensare di argomenti complessi che magari non capisco. È in effetti un modo di sferrare colpi all'interno di un campo che va dal salto antropologico alla guerra di classe, orchestrato in modo molto interessante dal nemico. Arrivando al dunque, quindi al polso in qualche modo quantificabile del consenso attorno alla cognitività artificiale, mi sembra interessante osservare in vostra compagnia due dati. Intanto gli scenari che si delineano negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio realizzato a febbraio 2026 dal Pew Research Center, diffuso nelle ultime settimane, solo il 16% degli americani ritiene che l'intelligenza artificiale avrà un impatto positivo sulla società nei prossimi 20 anni. Il 40% dei cittadini statunitensi prevede un impatto negativo, il 67% non crede che il governo regolerà in modo significativo queste tecnologie, il 59% non si fida delle aziende per quanto riguarda lo sviluppo sicuro dell'AI. I giovani sotto i 30 anni, questo è un dato importante, sono i più scettici, con solo un 14% di opinioni positive, quindi circa metà degli Stati Uniti non ha mai provato l'intelligenza artificiale, quindi non è ancora esposta a quei meccanismi di assuefazione e normalizzazione di cui si parlava in precedenza, e questo ci fornisce anche una chiave di conferma in qualche modo dei motivi per cui da Google a Meta, da appunto Chrome ai vari browser a WhatsApp cercano di ficcare ovunque strumenti di adescamento all'uso dell'intelligenza artificiale. Questi dati sono preoccupanti, ovviamente, davvero preoccupanti per le aziende del settore. Il fatto che la generazione più giovane, quella su cui questi colossi scommettono a livello di mercato, sia ostile o quantomeno fortemente sfiduciata, tende a confermare in qualche modo la dimensione di bolla dell'intelligenza artificiale. Cioè, il valore azionario di queste aziende dipende in buona parte dal fatto che queste tecnologie diventino utilizzate massicciamente e in modo cronicizzato da quelle persone, dagli adulti del futuro che oggi sono le più scettiche. Che rispetto al consenso riguardante in generale l'intelligenza artificiale e il governo di questa tecnologia, un altro sondaggio importante di YouGov di marzo, somministrato nel marzo 2026, aveva segnalato come il 44% degli americani fosse favorevole a limitazioni imposte dalle compagnie di intelligenza artificiale rispetto agli impieghi militari. Insomma, come per il caso Anthropic versus Pentagono. Mentre, e questo è un altro dato importante, il 24% aveva dichiarato il proprio favore rispetto a un impiego senza alcuna restrizione dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Questo 24% mi sembra davvero tantissimo. Cioè, vuol dire che circa un quarto della popolazione statunitense intervistata si dice a favore dell'impiego senza nessun tipo di restrizione dell'intelligenza artificiale in ambito di letalità. Sarebbe interessante capire quali sentimenti muovano questa scelta, se sia preponderante una fiducia incondizionata nella delega cognitiva anche applicata alla strategia militare o alla letalità sul campo, o se invece
sia dimostri, diciamo, l'efficacia di un'altra narrazione, che è quella utilizzata appunto dai signori della guerra e dai signori di queste tecnologie, ovvero la paura rispetto a potenziali arsenali del nemico, o se sia appunto la somma di fiducia e paura. Insomma, non possiamo comprenderlo, non possiamo comprenderlo. E dopodiché un altro elemento da sottolineare è il fatto che penso sia difficilissimo affrontare il tema del consenso, del dissenso, per diversi motivi. Da un lato è difficile trovare dati, non dico esaustivi, ma anche solo utili per avere un polso della situazione che non sia americano-centrico. Cioè, rispetto a temi di portata antropologica, rispetto a problemi che stanno assumendo una scala di specie e non di identità nazionale, ecco, sarebbe fondamentale sondare il favore o la contrarietà, diciamo la postura, di pezzi di popolazione mondiale che hanno intrinsecamente pari titolo ad opporsi o anche a farsi sedurre, nel caso, dalla colonizzazione cognitiva e dalle varie trasformazioni radicali che accompagnano l'avanzata dell'intelligenza artificiale, mentre invece questi sondaggi vengono somministrati, diciamo, ai centri del mondo, all'interno dei centri nevralgici che organizzano questa transizione verso la cognitività artificiale.

Restando ancora all'interno di un quadro geotecnologico, geopolitico, è interessante osservare che cosa sta avvenendo in Francia, perché è emerso nei giorni scorsi che l'intelligence francese non rinnoverà il contratto con Palantir e tra l'altro, dato cronologico, il contratto tra servizi di intelligence francesi e Palantir era stato stipulato dopo i fatti del 2015, dopo le stragi rivendicate da ISIS, Bataclan, Charlie Hebdo, insomma quella stagione, e non verrà rinnovato per due motivi. Uno strutturale, è dichiarato di paura che Palantir sia una struttura di sorveglianza che non conviene inserire all'interno dei gangli strutturali di un apparato di potere come quello delle agenzie di intelligence francesi. Un'altra questione riguarda il fatto che Anthropic ha subito una forte restrizione rispetto all'utilizzo dei suoi modelli di frontiera al di fuori degli Stati Uniti. Però restando appunto sul primo elemento, quello del fatto che Palantir venga considerata potenzialmente dalla Francia, dagli apparati di sicurezza francesi, come un'azienda a rischio di sorveglianza delle strutture che la utilizzano, ricordiamoci che solo poco tempo prima, a maggio 2026, il ministro degli interni francese Nunes aveva dichiarato come fosse impossibile sottrarre Palantir dai loro sistemi perché non c'erano tecnologie, diciamo, autoctone o comunque europee in grado di rimpiazzare quelle di Palantir nel lavoro che fa Palantir, quindi nell'elaborazione e nella fusione di grandi moli di dati. Ecco, a distanza di circa un mese la Francia ha cambiato idea. Ha cambiato idea dichiarandolo come motivo di sicurezza, e tra l'altro, se così fosse, una dichiarazione come quella di Nunes, che dice non dobbiamo utilizzare Palantir a prescindere dal fatto che non abbiamo un'alternativa perché è una minaccia rispetto alla nostra sicurezza nazionale, dovrebbe essere ripresa in qualche modo, in modo simile, dovrebbe avere un impatto globale e promuovere la sottrazione di tutte le tecnologie Palantir da tutte le agenzie governative, non solo in Francia. Comunque, come dicevamo, alla base di questa decisione risiede un altro grande evento geotecnologico di scala addirittura forse superiore, perché la settimana precedente Trump aveva vietato ad Anthropic di consentire l'utilizzo dei propri modelli di frontiera, e quindi Claude Mythos 5 e Fable 5, al di fuori degli Stati Uniti, addirittura ai dipendenti di Anthropic in Europa. Sarebbe stato impedito utilizzare e lavorare con i modelli Mythos 5 e Fable 5. E no, il governo Trump non ha posto questa restrizione perché Anthropic è un'intelligenza artificiale troppo woke, come aveva dichiarato escludendola dai sistemi del Pentagono in seguito a quella diatriba immediatamente precedente l'attacco all'Iran, il cosiddetto affair Anthropic, cioè in breve l'azienda, anche per una scelta lungimirante di marketing, aveva dichiarato di non voler consentire al Pentagono l'utilizzo di Claude all'interno, che è l'unico sistema che circolava e probabilmente in parte ancora circola all'interno delle strutture informatiche classificate del Pentagono, per operare armi completamente autonome e operazioni di sorveglianza di massa. Lì poi subentrò, cercò di subentrare OpenAI e via dicendo. Il governo Trump ha messo al bando utenti privati e agenzie straniere, tra cui europee, dall'accesso ai modelli più avanzati di Anthropic, e questo secondo me si legge quantomeno attraverso due lenti. Una è una forma di attacco ancora dell'amministrazione Trump verso Anthropic, sul solco classico degli attriti con il Pentagono, di cui raccontavo in sintesi prima, e probabilmente anche per l'ancora più classico bisogno di Trump di percepirsi come potente. La seconda lente è quella dell'introduzione di un sistema di criteri di accesso alla cognitività artificiale, di privilegi di accesso, che possiamo leggere come una nuova espressione della società dei varchi. La frontiera, la società dei varchi, è quell'insieme di barriere
di messi al bando, di criteri di privilegi di accesso o di esclusione che vediamo nella sua forma più pura nel dispositivo frontiera, che vediamo nei checkpoint, che vediamo nelle zone rosse, che vediamo nell'accesso ai servizi e via dicendo, in qualche modo possiamo vedere sorgere questa nuova forma, questa nuova espressione della società dei varchi, che è la frontiera dell'accesso al potere cognitivo, consentita solo all'interno di determinati quadranti del mondo. Viene da chiedersi come mai l'amministrazione Trump abbia vietato l'accesso a Claude Mythos 5 e Fable 5 di Anthropic e non abbia vietato l'utilizzo di Palantir, forse perché appunto gli Stati Uniti promuovono enormemente la pervasività di questa struttura di potere che si innesta all'interno degli apparati residuali democratici, cioè, un po' come BlackRock possiede su un piano azionistico una piccola frazione di tutto, di aziende, di fondi pensione eccetera, Palantir potrebbe diventare quella struttura di potere cognitivo artificiale dentro tutte le principali agenzie del potere statale e aziendale, visto che lavora con il suo sistema Foundry anche per agenzie, aziende e via dicendo. Comunque, un altro aspetto centrale che mi pare emerga riguarda l'erosione del ruolo degli stati. Certamente la mossa della Francia di rescindere i contratti con Palantir per le sue strutture di intelligence, appunto come risposta a questa messa al bando, è importante, ma la postura degli altri stati europei in materia ad oggi sembra decisamente più blanda, se non assente. Vuoi perché la Francia ha una sua cultura repubblicana dello Stato forte, anche in termini di proiezioni geopolitiche postcoloniali, vuoi perché la Francia, e qui c'è un dato invece economico importante, la Francia ha al suo interno quella che ad oggi è l'unica, seppur embrionalmente, alternativa europea ai colossi statunitensi dell'intelligenza artificiale, ovvero Mistral. Ci sarebbero vari altri elementi da raccontare, cerchiamo di farlo in modo molto sintetico.

Beh, intanto in Francia si sta strutturando un'altra collaborazione importante da sottolineare in ambito militare, perché l'australiana Electro Optic System sta puntando a trasformare la Francia nella sua base europea per le tecnologie di comando e controllo basate su intelligenza artificiale in ambito militare, annunciando la creazione di un nuovo polo regionale supportato da un investimento di diversi milioni di euro, in particolare per lo sviluppo di tecnologie nel settore antidroni e nelle catene di comando basate su elementi di cognitività artificiale. E questo è un elemento nuovamente di candidatura della Francia come alternativa a Palantir. Ma come dicevamo, a parte la Francia, non mi pare si registrino reazioni significative, e questo avviene parallelamente a un altro fenomeno che riguarda sempre Anthropic, ovvero e Mythos nello specifico, ovvero Project Glasswing, ovvero la strutturazione di un consorzio di sicurezza informatica in risposta ai rischi posti per la cybersicurezza globale dai modelli di intelligenza artificiale, appunto come Claude Mythos di Anthropic, che con la sua, col suo rilascio è stato definito la bomba atomica della cybersicurezza. Giusto un paio di giorni fa sono state riprese le dichiarazioni di un alto funzionario della National Security Agency dal Economist, che tramite la voce del senatore Mark Warner ha ripreso quanto gli avrebbe dichiarato il generale Joshua Rodd della National Security Agency statunitense, in particolare a capo, generale a capo del Cyber Command, che gli avrebbe detto che Mythos di Anthropic, durante un'esercitazione di cosiddetti red team, quindi di red team contro blue team, squadre che si attaccano, quindi una simulazione di attacco informatico realizzata l'11 giugno, Claude di Anthropic era riuscito a penetrare in quasi tutti i sistemi classificati della National Security Agency, che è la più grande agenzia di sorveglianza al mondo, in poche ore, non in settimane, in poche ore. L'AI Mythos di Anthropic è riuscita a bucare i sistemi classificati dell'NSA.

In tutto questo si sviluppa ovviamente il cosiddetto Project Glasswing, che ha da subito accolto i principali attori tecnologici, tranne OpenAI, ma soprattutto le banche centrali, gli istituti statunitensi e britannici bancari, annunciando il prossimo ingresso potenziale anche delle banche europee per consentita grazia. Ecco, era a metà aprile 2026 quando veniva annunciato Project Glasswing. Non ho trovato aggiornamenti in materia, era aprile 2026 quando veniva annunciato l'ingresso delle banche europee all'interno di Project Glasswing, ma diciamo lo schema che si viene a creare è sicuramente qualcosa di importante e di nuovo da osservare. Un attore privato, Anthropic, crea una tecnologia che può rappresentare una minaccia globale, suggerisce che queste tecnologie diventeranno un nuovo standard di minaccia estese anche ad altri attori. Si crea quindi una struttura di cyber difesa privata ad accessi riservati, un po' un board of peace, diciamo, della sicurezza informatica, come Project Glasswing, sempre a guida di Anthropic. Si crea una sfera di influenza basata su minaccia e protezione, un po' come la NATO, ma fatta di aziende e di banche, con una potenzialità di incarnare un potere geotecnologico enorme. Cioè, Project Glasswing sta diventando un po' la NATO della cybersicurezza privata. Sul fronte opposto, diciamo, la Cina si distingue invece per un approccio apertamente asimmetrico, quindi non di reazione speculare, non di semplice escalation, ma si propone la Cina un po' come l'adulto della situazione, almeno formalmente. Ha stilato questo documento in 13 punti sugli imperativi nella gestione globale dell'intelligenza artificiale, in cui sostanzialmente si identifica l'AI come patrimonio e come rischio dell'umanità intera. Nel 2025, a luglio, il 26 luglio, si è tenuta questa conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale e la Cina ha declinato il suo piano di azione, in cui dice che sostanzialmente l'intelligenza artificiale rappresenta una nuova frontiera per lo sviluppo dell'umanità e che così deve essere trattata, dovrebbe essere un bene pubblico internazionale a beneficio dell'umanità e non appunto una struttura che riproduce schemi imperiali. Questo è un fenomeno in divenire, è un fenomeno di cui si parla veramente pochissimo, sia sulla scala micro di che cosa l'intelligenza artificiale produca negli umani che la utilizzano, sia su scala macro, come vediamo dall'obsolescenza degli stati democratici all'assunzione di potere di questi imperi. You don't have to talk. Intanto vedo un messaggio che mi ero perso, arrivato al 346-6673-263, che si ricollega invece a quanto raccontavo nel blocco precedente. Quindi le torri di Gaza, le torri alte 30 metri installate da IDF con telecamere e armi automatiche per sperimentare nuovi sistemi d'arma sulla popolazione gazawi, è un messaggio che ci dice: pazzesco, 23 torri automatizzate assassine attorno a Gaza City, sul serio in Israele c'è sta gente con fortissimi problemi personali, sociali e quant'altro che riversano su degli incolpevoli, ma chiedo che cosa si inventano dentro e fuori Zion per affrontare una simile atrocità. Per un momento non avrei voluto saperla questa notizia. My time has come. Sì, sono, diciamo, tutte notizie che non vorremmo conoscere. Spereremo che l'umanità si muovesse su traiettorie evolutive completamente diverse. Penso che riconoscerle sia fondamentale anche per immaginare che mondo desideriamo oltre a quello che vogliamo abbattere. Vediamo che cosa avviene a Torino e dintorni questa settimana grazie al gancio.cisti.org. Questo lunedì 22 giugno dalle 18 al CSU a Gabrio, incontro di mutuo aiuto trans. Domani presidio di fronte al comune di Torino dalle 18.30 per richiedere la liberazione
anche semplicemente un po' di attenzione rispetto alle 10 persone trattenute dalla Libia. Dalle autorità libiche del convoglio di terra Global Smooth Convoy. Quindi questa sera 18:30 davanti al comune. Consuete aperture del centro di documentazione Porfido tutti i martedì, mercoledì e sabati dalle 16 alle 19:30. Approfondimento della sport washing, arrampicata come strumento di occupazione. L'arrampicata sportiva diventa strumento di occupazione. L'associazione israeliana di arrampicata ILCA, membro della IFSC e delle altre agenzie internazionali, attiva sui territori occupati illegalmente secondo il diritto internazionale. Martedì 23 giugno, ore 18:30. Approfondimento su questo tema al CSU a Gabrio. Al Mescal Squat questo mercoledì dalle 15, laboratorio di saldatura e cena Bella Vita. Un saluto a tutte le occupanti, gli occupanti del Mescal Squat, tanto amore. Apertura della distro della Federazione Anarchica Torinese mercoledì dalle 18 in corso Palermo 46. San Giovanni Parade in Santa Giulia, concentramento alle ore 21. Giovedì apertura del centro di documentazione libertario Felix di Asti dalle 17. Giovedì 25 giugno, proiezione per la rassegna Giovedì Sabotaggio del film The East al Paso Occupato, aperitivo e proiezione. Ricordiamo che parte la Tre Giorni in Salento, campeggio, luoghi, corpi, frontiere. Dal 26 al 28 giugno. Momento in strada. 26 giugno 2026, Giardini Madre Teresa, Corso Vercelli, Aurora. Support, don't punish. Le droghe esistono, i diritti delle persone che le usano no. Test HIV, info point, riduzione del danno, scegli il beat, abbatti lo stigma, morire di carcere. Trovate maggiori dettagli su gancio.cisti.org, l'appuntamento venerdì pomeriggio ai Giardini Madre Teresa. Venerdì 26 giugno cena Bella Vita al Barocchio Squat. Presentazione del libro Decolonizzare lo sguardo alla credenza di Bussoleno venerdì dalle 19. Cena d'estate alla Federazione Anarchica Torinese sabato 27 dalle 20. Letture condivise domenica 28 dalle 14:30 a casa Cassiopea. A Magnano Biella. Pizza Bella Vita al Barocchio Squat. Che coraggio con sto caldo, complimenti e un abbraccio a chi occupa il Barocchio Squat. Dalle 19, pizza Bella Vita. E per questa settimana è tutto, così come per questa puntata di Bello con una prigione che brucia. Ma direi che ci possiamo ascoltare un ultimo brano prima di salutarci.

0: in the bush, with the kush, broom a push. And the black heart man. Now the black heart man take over. Him start own building and everything where.
1: 13:20, un saluto da Bello come una prigione che brucia, un saluto da Fra a tutte le amiche, gli amici dell'ascolto dei 105.250, un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzato da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà, un abbraccio fortissimo e freschissimo a Bibi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, libertà per tutte e tutti, ciao ciao, un po' di bobina.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

sleep in a car.

more people go with me. Tell me hear something. Yeah.

0: Pino.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turista e fai da te?
3: Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le solitudini e le incertezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Radio Blackout, 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri,
2: dirette,
3: laboratori,
1: performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ora, facciamo una prova, ti do io via 3.
1: You NPC in the house.
0: Chiama ancora uno.
1: You NPC in the house.

Femme dotte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione! Estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

18.47, siamo di nuovo qui in diretta dagli studi di Radio Blackout. Da questi studi caldissimi, dove il nostro termometro registra 34.0 gradi centigradi. Ma un sacrificio che facciamo volentieri per tenere compagnia agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle libere frequenze di Radio Blackout.

Sono le 18.50, diamo inizio a questa puntata di Black In. Come sempre vi ricordo i numeri per contattarci: 346-66-73-263 e anche sempre il caro vecchio 011-249-5669.

Al momento ci stiamo ascoltando Soul Pirate di Alborosi, questo è un tuffo nella mia adolescenza, questo è un album del 2008 che però secondo me è sempre di valore, quindi ve lo riproponiamo oggi.

E prima di lasciarvi qualche minuto di musica, vi diamo l'anticipazione sulla diretta che faremo fra poco. Saremo in diretta con un collettivo del Saluzzese, Raccolti Resistenti, che racchiude al suo interno sia persone che lavorano come braccianti, ma anche persone solidali e complici. E saremo in diretta con loro proprio per vedere come la situazione si stia evolvendo. Insomma, è un problema che si ripropone tutti gli anni nel Saluzzese, che è una zona di intensa produzione ortofrutticola e che evidentemente le istituzioni non hanno nessun interesse a, a risolvere. Anche quest'anno si è vista insomma un po' l'ostilità da parte del comune di Saluzzo nel dare un luogo in cui le persone che arrivano per lavorare nella produzione agricola potessero stare, e quest'anno si sono anche inventati una sorta di parco giochi per bambini con i gonfiabili, in modo che non ci sia evidentemente più spazio per quei corpi che non rientrano in quello che viene definito il decoro urbano. Quindi ancora una canzone e poi saremo in diretta con loro.

0: Ed eccoci qui in diretta con una compagna di Raccolti Resistenti. Ciao, benvenuta a Black In, ci senti?
1: Ciao, grazie
0: Benissimo.
1: a tutti.
0: Grazie per essere qua con noi. Io ho introdotto brevemente l'argomento, però insomma, poi sicuramente lo approfondirete voi. Inizio subito col chiederti che tipo di collettivo è il vostro e perché avete sentito il bisogno di riunirvi.
1: Sì, voilà, perfetto. Noi siamo un collettivo che si è venuto a formare già dall'inizio di maggio, sulla fine di aprile, inizio di maggio, con un exploit proprio il 1º maggio di racconto e ricordo di quelle che sono state le esperienze passate già sul tema del Parco Gullino e della questione braccianti migranti del Saluzzese. È un collettivo appunto che si è formato su un'esigenza di sensibilizzare in primis il tema della non cura da parte del comune di tutte persone che ogni anno dal 2009 fino adesso continuano ad arrivare nel comune di Saluzzo per poi muoversi nelle diverse valli, andare a lavorare nelle campagne, nelle aziende agricole, in condizioni sicuramente di lavoro non sempre favorevoli, ma soprattutto in condizioni abitative che il comune non vuole gestire. Noi in questo momento siamo in diretta dal Parco Gullino, che è anche un po' la nostra sede, diciamo, di riunioni, assemblee tutte le domeniche, che è il parco che in questo momento, da diversi anni, in realtà è diventato proprio sede di case aggregazione per centinaia di migranti che arrivano per lavorare nelle campagne. Al momento i ragazzi sono una cinquantina, ma ogni giorno continuano ad aumentare e quindi, appunto, abbiamo scelto un po', in quanto persone sensibili, di organizzarci non solo individualmente, collettivamente, anche con chi il parco lo vive tutti i giorni. Quindi ecco, una realtà nata sicuramente sui passi di altre associazioni come il collettivo, il Comitato Antirazzista e Campagna in Lotta, che negli anni hanno sensibilizzato, aiutato e collaborato con le persone che vivono il parco e lavorano nelle campagne, che da diversi anni, per diversi motivi, non riuscivano più a essere sul territorio. Appunto, diciamo che abbiamo sentito questa esigenza di non lasciare in silenzio una situazione che invece di rumore ne fa, contando che quest'anno il comune di Saluzzo è molto più aggressivo rispetto agli anni passati, con uno sgombero silenzioso che avviene dal giorno 1. Hanno montato, ora l'abbiamo davanti a noi, dei gonfiabili in un parco che solitamente è vuoto tutto l'inverno e tutto l'anno. Hanno montato dei gonfiabili con luci accese e sparate tutto il giorno e tutta la notte in quello che è un luogo simbolo del dormire, per riposare dopo lunghe giornate di lavoro.
0: Ecco, infatti le realtà che hai nominato prima un po' le abbiamo sentite sia noi a Black In, ma in generale in Radio Blackout, perché ovviamente la situazione di Saluzzo si protrae da decenni, si ripropone ogni anno ed è evidente proprio il non voler risolvere la situazione, soprattutto rendere le condizioni il più ostili possibili per le persone che arrivano per la stagione, che oltretutto fanno molto comodo a quelle aree, perché poi chi ci guadagna in questi ingranaggi di sfruttamento sono di solito non sono certo i braccianti, ma sono evidentemente le persone del Saluzzese. Possiamo un po' ripercorrere negli ultimi anni come si è evoluta la situazione a Saluzzo, anche magari solo a partire dal 2020, dal Covid, che insomma mi ricordo che il 2020 era stato un anno abbastanza di crisi abitativa.
2: Sì, io partirei solo con un discorso previo dall'alba dei tempi, quindi dal 2009, solamente per dare un'infarinatura generale di quello che è stato il fenomeno. Dal 2020 in poi non si è più parlato di emergenza umanitaria, mentre intorno al 2011 si è iniziato a parlare di questa tematica proprio perché era innegabile ed evidente a tutti quella che era la situazione dei braccianti, migranti che arrivavano a Saluzzo per lavorare nelle nostre campagne, arricchire i soliti padroni della frutta e essere continuamente marginalizzati da quella che era e che è la società civile saluzzese e dei vari dintorni. Nel 2009 i primi ragazzi che sono arrivati, i primi braccianti, migranti, sono arrivati A causa di un'espulsione di massa dal ciclo produttivo delle fabbriche del nord-est, e quindi sono arrivati in un polo agroindustriale super importante come quello sal di Saluzzo, equiparabile a Rosarno piuttosto che la zona Lecchese, proprio perché c'era, nonostante la crisi economica mondiale del 2008, un sacco di richiesta e c'era necessità di forza lavoro. Da quel momento lì, sono in primis stati sfruttati fino al midollo da tutte quelle che erano le realtà agricole e in secondo luogo completamente abbandonati, da quella che era l'amministrazione comunale. Quindi inizialmente il loro approdo è avvenuto, l'unico luogo un pochino di riparo che era la stazione di Saluzzo, che è stata un'esperienza di autogestione, secondo me, bellissima, dove si viveva un profondo scambio e un mutuo aiuto non indifferente, che purtroppo negli ultimi anni è mancato molto. La stazione era un luogo di ritrovo, ma anche un luogo dove formare le proprie autocoscienze. E proprio da lì inizia quello che è il lavoro del Comitato Antirazzista e dell'Assemblea Migranti, quindi riuscire mutuamente a costruire una coscienza collettiva per ovviare a tutte quelle che erano le negligenze del comune, ma dei dintorni del saluzzese in generale. Nel 2014, visto che la situazione era completamente sfuggita di mano, l'emergenza umanitaria era arrivata a livelli indescrivibili, il comune di Saluzzo ha deciso di delocalizzare tutti i lavoratori, concordando quello che si chiama o meglio, che lui ha chiamato il trasloco condiviso. Attualmente noi questa roba qua la chiamiamo l'accoglienza diffusa, che quindi prevede una delocalizzazione dal polo di Saluzzo nelle varie realtà nei dintorni, quindi Verzuolo piuttosto che Cortigliole, dove sono situate le più grandi aree agricole. Questo per far fronte in primis a quella che era la necessità del comune di Saluzzo di depotenziare le lotte, perché le persone erano coscienti, formate e in grado di essere totalmente protagonisti di quelle che erano le rivendicazioni sindacali dell'epoca, che purtroppo sono le stesse di cui abbiamo bisogno adesso, perché è cambiato molto poco, e in secondo luogo quello di alleggerire il peso mediatico che era arrivato su Saluzzo nel momento in cui si sapeva che questo era il polo dell'emergenza, insomma, umanitaria, per la questione abitativa dei migranti. Quindi iniziano a crearsi queste realtà disumane, perché poi sono dei container, se non delle tende, adibite a portare 50 persone in uno spazio, cioè, dove per forza di cose resti completamente ammassato. In più, in estate i container non hanno un impianto di ventilazione che ti permetta di raggiungere delle temperature vivibili. Attualmente, tra l'altro, proprio da qualche settimana è iniziato il protocollo caldo, per cui chi si sveglia per andare a lavorare nei campi dovrebbe anticipare quello che è il lavoro e finire prima. Questo vuol dire che poi dovresti poter tornare in una situazione, in una soluzione abitativa dignitosa, dove poter smaltire quelle ore di caldo assoluto che hai passato nelle campagne, ma ovviamente questa roba non è possibile, perché in un container si arrivano anche arrivano ad esserci anche 50 gradi in questo periodo. Questi container esistono dal 2014 e quest'anno qua, grazie delle pressioni, grazie delle vertenze, in solo due di queste accoglienze diffuse sono stati installati. A me fa molto ridere, mi sembra ridicolo che solo nel 2026, nonostante esistano dal 2014, sono state installate dei ventilatori e delle aree condizionate all'interno di questi container. Altra situazione è quella delle tende, che per fortuna si è andata leggermente a andata a diminuire, però prima a Saluzzo c'era una tendopoli enorme dove venivano stipate 700 persone, prive di servizi igienici. In questo momento il PAS, quello che era il progetto di accoglienza saluzzese, è appunto questo tendone, per fortuna è solo più un vecchio ricordo. Il problema attuale è che le incuse sicuramente non sono una soluzione abitativa dignitosa e non sono una risposta all'emergenza abitativa. E in più sono delle soluzioni alle quali puoi accedere solo nel momento in cui hai un contratto ed è strettamente legato ai giorni lavorativi, quindi nei giorni in cui non lavori più fra, che ne so, i mirtilli e le pesche, c'è uno spazio temporale di 2 o 3 giorni, tu in quei giorni non puoi stare dentro l'accoglienza diffusa, quindi sei abbandonato a te stesso. Hai la fortuna di conoscere qualcuno che ti può ospitare, fantastico, altrimenti devi tornare al parco. Attualmente al parco, come vi stava raccontando la compagna, ci sono una cinquantina di persone, che dormono ogni sera qua. Non sono ancora arrivati tutti, probabilmente nei prossimi mesi vedremo aumentare questi numeri e insieme all'aumento di questi numeri anche l'aumento della repressione.
0: Infatti, scusa, a proposito di numeri ti faccio una domanda, cioè al picco della stagione di quante persone stiamo parlando?
2: Di quelle che dormono al parco?
0: Sì, no, in generale delle persone che arrivano a Saluzzo per lavorare nell'agricoltura.
2: Ma è molto relativo come numero, nel senso che chi sta qua tutto l'anno, diciamo che è un po' fuori dai nostri conteggi, però relativamente gli stagionali nuovi, fra virgolette, o comunque che arrivano giusto solo per la stagione estiva, girano intorno al millino.
0: Beh, è un sacco di gente comunque. Ok.
2: Sì, un sacco di persone che ovviamente sono fondamentali per questa economia, ma sono esposte a un'insicurezza lavorativa perché sono privi delle tutele base che un qualunque lavoratore dovrebbe avere, perché ovviamente stipati in qualche meandro delle campagne saluzzesi, dove purtroppo la CISL piuttosto che altri enti non riescono a fare controlli serrati. Insomma, l'accordo tuo con il titolare è sempre qualcosa di molto relativo. Il lavoro grigio continua a essere una problematica super emergente. Non abbiamo più tutti quei casi di lavoro nero. Fortunatamente la situazione si è un po' alleggerita, ma il lavoro grigio continua a essere un problema ed è un problema anche a livello di diffuse, nel senso che per quanto siano disfunzionali, è innegabile che molte persone, giustamente, non abbiano voglia di dormire al parco, per cui puntano ad entrare nel progetto d'accoglienza saluzzese, in queste diffuse su Legnasco, Castiglione, Verzuolo, come vi raccontavo prima, per poter entrare in questi progetti, appunto, tu hai bisogno, di un contratto che stabilisca i giorni esatti in cui tu lavori. E molto spesso il lavoro grigio vuol dire che tu vieni dichiarato a lavoro, non so, 7 giorni, quando magari ne lavori 2 settimane. In quei periodi lì dove tu non sei dichiarato a lavorare e hai la necessità effettiva di guadagnare, di mandare i tuoi soldi a casa o comunque di poterti mantenere, avere una vita dignitosa, poterti comprare da mangiare, banalmente sei costretto al parco o. Per adesso si concentrano qua al parco perché chiaramente il passaparola è arrivato così negli anni. Questa è una zona dove più o meno si può stare, non ti sgomberano così di frequente come magari in altre zone, per esempio il Forbo Ario di Saluzzo. Comunque subiscono vessazioni in continuazione dal comune. Quello che vi raccontava prima la compagna, per esempio. Adesso sono stati montati i gonfiabili. Per noi è uno sgombero silenzioso, ma è una mancanza di rispetto infinita per chi questo parco lo chiama casa.
0: Ma certo, anche il fatto che accendano le luci 24 ore su 24 è proprio per dar fastidio e non farli dormire lì, è uno sgombero silenzioso. È un un rendere l'ambiente il più ostile possibile in modo che le persone non vadano lì a dormire. Ed è più o meno quello che il comune di Saluzzo ha cercato di fare sempre negli anni, perché come avete detto voi prima, forse si passava proprio agli sgomberi coatti, invece adesso tentano di rendere l'ambiente ostile in modo che le persone non si fermino lì. Ti volevo chiedere un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, ma alcuni di questi contratti lavorativi prevedono anche il fatto che sia il datore di lavoro a pensare, a provvedere all'abitazione del lavoratore?
2: Sì, esistono. Non sono tutelanti quanto pensiamo, molti poco aderiscono a questa iniziativa imposta dal comune anche lì intorno al 2014. Ovviamente ci è voluto tantissimo tempo prima che questi contratti iniziassero a marciare sul territorio. Secondo me i primi effettivamente a iniziare ad accogliere, al di fuori delle persone solidali che magari hanno dei campi e un'ottica di lavoro distinta da quella che è la massa delle campagne saluzzesi, era già intorno al 2018, e quando abbiamo visto un pochino l'avvento sulle diffuse. Agli inizi, tra l'altro, questi contratti erano molto vaghi, non si riusciva bene a capire se era il comune a darti degli incentivi per ospitare i tuoi lavoratori, e quindi molti utilizzavano la scusa di questo contratto, ti facevano venire a lavorare e poi ti chiedevano dei soldi per essere ospitato. Insomma, era tutto molto vago, e fino al 2018 comunque non ci sono state grandi iniziative, grandi prese di posizione, gli agricoli non hanno ospitato così tanti braccianti. Forse nell'ultimo periodo è un pochino più consistente questa realtà, ma anche perché le diffuse non possono proprio fisicamente, a livello di spazi, ospitare tutte le persone che le campagne saluzzesi necessitano, e quindi un pochino ha preso piede come cosa. Non mi sembra comunque una soluzione, visto che molti paesini spersi nel nulla, senza, ne so, un supermercato vicino, finisci di lavorare alle 7:30, non hai un posto dove comprarti il pranzo, la cena, perché chiaramente non è garantito, perché già ti stanno ospitando, quindi ti stanno facendo questo grande favore. Cioè, a me sembra relativamente ghettizzante, forse ancora di più delle diffuse, che perlomeno sono in delle cittadine relativamente, dove c'è un centro, c'è un qualcosa, non sono proprio smarrite nelle campagne.
0: Ok, no, perché ho pensato appunto a un parallelo tra chi magari non so, parte per fare la vendemmia in Francia e sa che lì ha diritto ad una situazione abitativa. Ovviamente parliamo di chiaramente altri tipi di persone che vanno a fare quel tipo di lavoro là, rispetto invece a chi arriva a Saluzzo e come hai ben descritto tu, anzi, invece che dare a disposizione delle abitazioni, cercano ancora di lucrarci sopra. E a proposito di questo, vorrei anche chiedervi un po' come il sentimento delle persone che abitano a Saluzzo e che vedono questa situazione da anni, e soprattutto se la gestione di questo fenomeno, di questi flussi produttivi, sia anche un argomento di campagna elettorale oppure no. C'è un problema vissuto che gli abitanti vivono, oppure semplicemente una situazione normalizzata?
2: Ma allora, c'è una netta differenza fra il fatto che si tratti il tema Saluzzo, perché questo sì, viene trattato, ma come un fenomeno di decoro urbano, di contenimento, eccetera, eccetera. Quindi il tema è trattato, chiaramente non è trattato con le giuste rivendicazioni, non è trattato da un punto di vista politico, ma anche solo umano. Sicuramente sì, negli anni è stato tanto utilizzato un po', insomma, come escamotage di propaganda, però sempre più dal punto di vista del contenimento dell'emergenza, grandi discorsi, specialmente dal nostro centro-sinistra, che per me è equiparabile al fascismo. Non riesco ancora a capire come si creino certe liste a Saluzzo, ma sul Cuneese in generale. Però, a parte questa che è una considerazione meramente personale, Io credo che sì, sia stato trattato non con le giuste misure, è sempre stato trattato molto relativamente come un fenomeno appunto da contenere, che quindi era giusto per i cittadini saluzzesi avere degli spazi sicuri. Io mi ricordo che quando ero bambina si trattava tanto questa cosa, no? Del fatto che a Saluzzo camminare la notte non era più sicuro, perché era arrivata questa comunità nera terrorifica, gravissimo, era veramente un'esplosione di cose pericolose, tutte messe insieme, stanziate al Forbo Ario, e veniva trattato così il tema, per cui qualcuno di solidale c'è, che cercava di far emergere il tema dall'altro lato, no? Dal lato umano, dal lato delle rivendicazioni sindacali, che sì, dal punto di vista elettorale i temi assistenzialistici sono molto facili da vendere, specialmente secondo me a una comunità così disinformata e così disabituata alla politicizzazione come può essere Saluzzo. Nonostante le persone che si sono attivate negli anni per sostenere le lotte dei e con i braccianti, fossero persone comunque sicure, con delle idee molto chiare, molto schierati, sempre complici, erano la netta minoranza e molto spesso non erano persone di Saluzzo. Cioè, tanti di quelli che hanno fatto parte, tanti compagni e compagne del comitato antirazzista, non erano persone residenti a Saluzzo e che probabilmente non ci lavoravano nemmeno a Saluzzo. A parte forse chi faceva parte più dell'ambito del volontariato agli inizi, quando sono avvicinati a questo comitato. A parte loro, di persone che realmente vivevano il saluzzese ce n'erano veramente poche, secondo me si possono contare sulle dita di una mano.
0: Bene, grazie. Sì, è chiaro che poi in queste situazioni si creano dei veri e propri sistemi, per cui anche la popolazione in un certo senso partecipa più o meno attivamente allo sfruttamento, perché sennò il sistema non si reggerebbe in piedi. Il discorso che hai fatto sul decoro urbano, insomma, sono gli stessi discorsi che sentiamo anche nei quartieri periferici di Torino, in cui è chiaro che ci sia un'insicurezza generale, un aumento della violenza urbana, che però viene trattata solo in termini appunto di decoro urbano, di immigrati violenti. A proposito di questo, ti chiedo se la parola remigrazione a Saluzzo funziona, viene utilizzata, perché lì c'è la remigrazione di chi, se si remigrano i braccianti, poi chi va a lavorare nell'agricoltura. Non so se anche da voi la parola remigrazione adesso viene pronunciata molto spesso.
2: Sì, assolutamente, penso che sia una delle parole preferite dei vicini di casa.
0: Ecco, anche dei miei vicini di casa.
2: Specialmente poi 2 settimane fa, quando c'è stata quella gigantesca manifestazione super partecipata per quanto riguarda la contromanifestazione a Roma, se ne è parlato tanto, sempre molto in temi elettorali, insomma, qua cioè, a Cuneo, per esempio, fino a qualche anno fa era molto presente l'azione di Casa Pound ed era super partecipata, quindi per quanto io sono super fiduciosa nel cambiamento, nei giovani, nella rabbia e nel fatto che anche adesso si sta provando a fare qualcosa di diverso, spostare l'attenzione dall'assistenzialismo alle rivendicazioni sindacali, eccetera eccetera, comunque sono cosciente del fatto che purtroppo qua ci sono tanti imprenditori e che comunque l'opinione pubblica è abbastanza incentrata su quella roba lì. Cioè, il fatto che comunque noi non abbiamo bisogno, scusate la citazione media, ma dei neri che ci rubano il lavoro, che poi tra l'altro io vorrei sapere chi è che va adesso con 38 gradi all'ombra a 3 euro all'ora. Per fortuna adesso leggermente aumentati alcuni salari, ma cioè fino a 5 anni fa c'era gente che ancora purtroppo andava alla CGIL a far vedere dei contratti scritti a mano, quindi un accordo a voce con il titolare che gli dava 2 euro all'ora o che proponeva il cottimo, però con dei prezzi super al ribasso, cioè delle situazioni veramente al limite del ridicolo. Quale persona con una casa, una famiglia ma anche solo una persona, punto, può permettersi di accettare un contratto del genere? Una persona che chiaramente arriva qua priva di tutele e che quella è la sua unica opzione.
0: Ma certo, infatti c'è la remigrazione, vabbè, a parte che è un tema molto complesso e che a me fa anche molto spavento, però chiaramente poi una delle prime argomentazioni che chiunque può mettere in campo è quella appunto di dire: ma poi tutti quei lavori di merda che facciamo fare alle persone senza documenti, chi li fa? Il che purtroppo denuncia anche proprio un'ottica ipercapitalistica, cioè una visione ipercapitalistica del fenomeno migratorio, in cui queste persone ci servono fin tanto che producono e stanno negli ingranaggi di produzione del capitalismo, poi appunto quando invece iniziano con delle rivendicazioni, ma neanche sindacali, ma proprio di diritti di civili, diventano fastidiosi e quindi si cerca di emarginarle. Però mi sono sempre chiesta se in queste aree di ipersfruttamento come Saluzzo, come Borgo Mezzanone, come Prato, si parli di remigrazione, perché io penso che invece poi ai grandi latifondisti saluzzesi la remigrazione non fa molto comodo, perché di sicuro non ci vanno i loro figli

0: dal 2009 sono stati completamente sostituiti. Queste persone chiaramente sono state poi più all'interno delle fabbriche, del ciclo produttivo delle fabbriche. Quello che riguarda i campi, purtroppo da sempre è un lavoro destinato a chi non ha altra scelta, e a Saluzzo purtroppo hai molte poche scelte. Cioè, banalmente, poi questo è un ragionamento un po' complesso che ci siamo fatti ultimamente. Il fatto che molti dei lavoratori, dei braccianti, continuino a dormire al parco nonostante le vessazioni, nonostante passino i carabinieri 3 volte a notte per svegliarli a calci e chiedergli i documenti, con la scusa, tra l'altro, che se avevano un contratto per cui il padrone, il titolare doveva tenerli ospiti nell'azienda agricola, e loro erano lì, allora poi gli andavano a fare le multe. È proprio legato al fatto, cioè il fatto che loro continuano a scegliere di stare lì, nonostante le luci, nonostante i carabinieri, nonostante lo sgombero silenzioso, nonostante la gentrificazione, eccetera, eccetera, eccetera. È proprio il fatto che loro non hanno un altro posto dove andare. Cioè, il comune di Saluzzo negli anni ha fatto tantissimo questa roba del pregarli o obbligarli a disperdersi. Ma dove dovrebbero andare? Cioè, la vera domanda è: anche se si disperdessero, le persone non scompaiono nel nulla. Dove dovrebbero andare? Cioè, cosa si aspettano? Che tornino in Burkina Faso? Che prendano un aereo di sola andata per tornare nel loro paese? Cioè, queste sono le intenzioni? E chi lavorerà più nei campi quando veramente sarà stata fatta questa remigrazione, no? Chi rimarrà? Noi giovani sicuramente no, perché oramai penso che siamo tutti troppo incazzati con questo sistema. E vedo che c'è anche tanta voglia di cambiare quello che è il sistema produttivo, anche delle campagne, no? Uno dei motivi per cui noi non ci chiamiamo Comitato Antirazzista La Vendetta, ma ci chiamiamo Raccolti Resistenti, è proprio perché uno dei nostri punti di forza è quello di proporre, dei modelli e dei sistemi alternativi, fuori dal circolo capitalistico, fuori da questo circolo del commercio totalmente insano, che non ha fatto altro che produrre danni negli anni, ma sia a livello economico che a livello umano.
1: Sì, abbiamo ben compreso e spero ci saranno altre occasioni per parlare di emigrazioni anche appunto in queste zone qua. Siccome siamo in chiusura, purtroppo vi chiedo se intanto volete dare dei contatti da poter seguire per rimanere aggiornate e se avete degli eventi da rilanciare, perché so che insomma ci sono degli eventi in programma ai quali parteciperemo anche noi, se riusciamo.
2: Sì, parto con dove trovarci e dove sapere più o meno come ci muoviamo. Al momento, diciamo, il canale più facile e diretto è il canale Instagram di Raccolti Resistenti, quindi molto facile da trovare, il nome del collettivo. Stiamo provando ad entrare su Gancho, ancora non siamo riusciti, quindi la speranza è anche di avere l'appuntamento fisso delle domeniche su Gancho, così che anche persone non della zona possono raggiungere o comunque conoscere la realtà. Appunto, abbiamo un appuntamento fisso tutte le domeniche dalle 6 al Parco Gullino. Invitiamo tutte le persone che hanno piacere di passare. Tra l'altro, molto bello, da questa domenica, da ieri, abbiamo cominciato a fare delle cene condivise, cene Bella Vita per il momento, che hanno creato anche molto più contatto con le persone che sono qua, perché comunque, sai, non si arrivava, non tutti si osavano, e infatti il fatto di avere invece qualcosina da mangiare, qualcosina da bere, ha creato dei contatti. Siamo riusciti anche a parlare con persone appena arrivate, persone che già erano qua. È stato molto bello, quindi tutte le domeniche dai 18 noi si mangia tutti insieme al parco, mettiamo i tavolini e invitiamo veramente chiunque voglia passare a venire. Molto vicino, abbiamo il 25 di giugno, ci sarà un ciclo di conferenze, tra l'altro di due università, di Padova e di Messina, che tratteranno la migrazione bracciantile. È proprio un ciclo di conferenze all'interno di un monastero saluzzese. Sarà una giornata di interventi nel quale comunque noi vogliamo partecipare un po' come persone, un po' come collettivo in maniera abbastanza conflittuale, perché ci saranno dei momenti

0: momenti di dibattito, dove ci sarà il microfono aperto e anche lì chiunque voglia passare la solidarietà in questi momenti di microfono aperto e diciamo cani sciolti sono sempre dei momenti di disagio che non sai mai come potrebbero andare. E il 25 giugno, dopo questa conferenza, noi ci ritroveremo anche al Parco Gullino perché quel giorno parte una serie di film scelti in maniera veramente casuale, veramente stupidi, che partiranno dalle 9:30 e quindi finiranno per le 11:30 il giovedì, dove il venerdì mattina poi si va a lavorare alle 5 del mattino al Parco Gullino. L'altro invece grande appuntamento che stiamo costruendo insieme anche con i Legaz qua del parco sarà l'evento del 12 di luglio, sarà un evento pomeridiano con diretta di radio blackout, quindi avremo la radio mobile e l'idea è quella di fare proprio un evento un po' per sensibilizzare, ma anche fare un evento insieme, passare una giornata insieme, un momento di divertimento in una situazione che non è per niente divertente. Quindi più o meno gli appuntamenti sono quelli. Quello sicuramente che sentiamo di più e sentiamo più necessario sono le domeniche, perché comunque cominciamo ad essere un pochino più di persone, ma le braccia non bastano mai.
1: Benissimo, quindi chi volesse contribuire a modo suo può trovarvi la domenica per la merenda Sinoira, altrimenti ci vediamo decisamente a luglio, ci saremo anche noi di Radio Blackout con lo studio mobile, così potremo anche conoscere i lavoratori. E per tutto il resto, appunto, rimandiamo alle vostre pagine Instagram Raccolti Resistenti. Io vi ringrazio per essere state qua con noi a Black In. Adesso dobbiamo lasciare lo spazio alla prossima trasmissione, però ci vediamo prestissimo a Saluzzo. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ciao ragazze, grazie
1: A
2: mille.
1: presto, ciao e buon lavoro con il collettivo. Ciao ciao.
0: Ah.

19:38 minuti di lunedì 22 di giugno del 2026. Bentrovati e bentrovate a Macerie su Macerie. Ai microfoni Francesca. I numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese 346-6673-263, lo 011-249-5669 per le dirette, e poi anche il sito internet www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming da tutto il globo e anche per riascoltare i podcast dell'info e delle trasmissioni tutte. Inoltre un saluto a tutti coloro che sono privati della libertà e che magari ci ascoltano lungo le frequenze dei 105.2 50. Il caldo incredibile che sta travolgendo, come spesso accade negli ultimi anni, a fine giugno, questa città, questa gabbia di cemento è veramente terribile, tant'è che si registrano più blackout addirittura in una sola giornata, addirittura 8 guasti sulla linea elettrica di Torino, che fanno ben immaginare che cosa significhi oggi vivere in ambiente urbano, sia dal punto di vista dell'organizzazione sociale, materiale, delle infrastrutture, sia dal punto di vista più terribile della sfera esistenziale. Proprio di questo oggi andremo a parlare con una scaletta fatta apposta per cercare di dare qualche pennellata di questa atmosfera di alienazione urbana. E proprio per questo iniziamo con questo pezzo di oggi che è dei Fontaine D.C., il gruppo post-punk irlandese, un pezzo del 2018 che affronta proprio queste tematiche, che si chiama Too Real. Buon ascolto.

Toriel dicono nel 2018 i Fontaine DC, parlando appunto della città, del fatto che sia troppo reale, quasi a intenderla, come si diceva all'inizio, come una gabbia. Ed ecco che l'ambiente urbano negli ultimi anni, specialmente le metropoli del centro-nord, vengono percepite con un grado di insicurezza veramente alto, in special modo la metropoli milanese, in cui forse si registra la forbice maggiore tra chi ha e chi non ha, chi ha le possibilità e la ricchezza e chi invece lavora di fatto all'interno dell'ambientazione urbana semplicemente come inserviente, completamente precario. Ecco che la città ha destato negli ultimi anni dei discorsi di criminalizzazione belli pesanti, specialmente sui giovani. Ecco perché vi propongo quest'oggi proprio questa scaletta tratta dal disagio quasi nichilistico che i più giovani vivono in ambientazione urbana, ma non solo. Ecco che questa percezione di insicurezza sociale e urbana ha trovato anche tutta una serie di trend dal parte della politica, soprattutto, come si diceva, sulla criminalizzazione delle cosiddette baby gang. Ma l'insicurezza percepita è reale o non è reale? Mi è capitato molto spesso negli ultimi tempi di fare delle chiacchierate sul vivere all'interno della città e della sensazione di tranquillità o meno che si possa provare al di là della posizione e del ruolo sociale che si possono avere. Ecco che forse qualcosa di reale c'è: la città è sempre stato un dispositivo di violenza, solo che si tende, soprattutto all'interno dei discorsi pubblici, dei discorsi politici, a trovare dei capri espiatori, qualcuno che di fatto, qualche tipo di soggettività che possa spiegare perché si è così insicuri. Di solito è qualcosa di estremamente criminogeno questo discorso, che porta appunto a scaricare le responsabilità di questo stato delle cose, dell'ambientazione urbana, su alcuni soggetti e non sulla struttura generale della città. C'è anche un testo carino che parla anche della particolare ambientazione metropolitana, che si chiama L'insicurezza sociale, di qualche anno fa, di Robert Castel, questo sociologo, che parla appunto di come non solamente sia una sensazione reale data da un'insicurezza strutturale, sociale ed economica, ma che sia anche il frutto effettivamente di un certo tipo di regime discorsivo. Ma se guardiamo alla città contemporanea, non come a un semplice contenitore neutrale della vita associata, ma per quello che veramente è, e cioè come una forma storicamente determinata di organizzazione dello spazio, verticale, gerarchica, con alcune funzionalizzazioni proprio degli spazi, allora forse diventa possibile comprendere come la città possa trasformarsi in una potente produttrice di tensioni, di frustrazioni e soprattutto di violenza. Ecco la tesi un po' di questa trasmissione, che per uscire fuori dalla logica molto semplicistica dei politici, che tendono a criminalizzare alcuni soggetti che in città abitano, l'esempio delle BB gang è particolarmente calzante, ma anche senza voler dire che la violenza non ci sia. È sotto gli occhi di tutti, forse, che c'è una nevrosi dell'abitare nel contesto urbano, forse data dalla sregolazione della vita, dell'insicurezza dei tempi, dello spirito del tempo, che fanno sì che centinaia di migliaia di persone che siano stipate all'interno di una gabbia di cemento e catrame, ecco che non siano proprio bene. Il problema infatti non consiste solamente nel fatto che nelle città si manifestino fenomeni di aggressività, di conflitto interpersonale, non di conflitto sociale. Forse bisognerebbe tenere a mente da sempre che certe configurazioni urbane, soprattutto quelle delle città più grandi, sembrano predisporre gli individui
a vivere il rapporto con gli altri in termini antagonisti, proprio conflittuali, favorendo di conseguenza la diffusione di atteggiamenti di ostilità anche in strada, cioè una diffidenza vera e propria e una competizione permanente che è tipica dei rapporti sociali di questo tempo, ma che proprio in ambiente urbano forse trova il suo palcoscenico ideale, anche perché si è in un ambiente di non relazione tendenzialmente, in cui le persone non si conoscono ma sono costrette a stare molto vicine, ad attraversare le stesse strade. Penso anche semplicemente ai conflitti che in strada si danno, anche semplicemente tra automobilisti, ed ecco che quella violenza repressa che la città istiga in ognuno esce fuori molto facilmente. Ecco che quindi se vogliamo trovare questo senso della violenza endogena dell'ambientazione urbana all'interno di una violenza più generale e strutturale che è quella della società che viviamo, possiamo capire che non è qualcosa che viene solamente da una tipologia di individui, ma è proprio una realtà che è iscritta nelle modalità attraverso cui la città viene progettata, costruita e amministrata. Se poi ci si aggiunge anche il fatto che c'è una realtà che si sovrappone a quella materiale, che è quella digitale, con il proprio modo di dirigere le condotte individuali che si somma a questa gabbia di cui abbiamo parlato, insomma il gioco feroce è bello che fatto. Nel Novecento per un certo periodo si è creduto che si potesse risolvere la questione urbana, una questione tendenzialmente esistenziale, non solamente sociale, perché la città è sempre stato quel dispositivo in cui si produceva per il territorio circostante, la centralità della produzione e quindi anche del potere, che quindi bastasse semplicemente in qualche maniera fornire abitazioni, infrastrutture e servizi a una popolazione che specialmente durante gli anni del boom economico è stata in costante crescita. C'è stata quindi per qualche decennio, specialmente dal dopoguerra, per una questione di finanziamenti che arrivavano dal piano Marshall e della ripresa economica post bellica, una concezione della pianificazione che è stata fondata prevalentemente su criteri quantitativi, più la speculazione edilizia, che si può facilmente vincere anche dalle periferie torinesi come Mirafiori, cresciuta in pochi anni e destinata ad accogliere decine di migliaia di persone in più. Questa logica quantitativa quindi ha portato palazzoni, appartamenti da costruire oppure le strade da tracciare e quante metrature quadrate destinate alle diverse funzioni urbane all'interno di un'idea di città che dovesse accogliere quanto più possibile manodopera per la crescita industriale delle città, specialmente del nord Italia. E quindi a che cosa si sono ridotti gli abitanti? Sono stati progressivamente trasformati in dati statistici, in utenti di sistemi tecnici e quindi anche di fatto trasformati in destinatari astratti di soluzioni elaborate dagli specialisti dello spazio urbano. E proprio nel momento in cui la città è stata trattata come un prodotto di urbanistica o di ingegneria, essa ha fatto un passo ulteriore nella ferocia e quindi non è stato più neanche quel residuo di comunque relazionalità che si dava in alcuni ambienti umani certamente complessi come potevano essere le città dei secoli precedenti, ma in cui ancora in qualche modo si formavano delle identità, dei legami effettivi o perlomeno qualche pratica di riconoscimento reciproco. Invece da quel momento in poi, con la città che diventa una città industriale fortemente gerarchica intorno al capitalismo rampante del Novecento, gli umani sono stati semplicemente trattati come abitanti di edifici, mentre bisogna dire che in primis gli umani sono relazioni.
Un esempio per capire quello che è successo, specialmente in Italia, sicuramente uno dei più calzanti è l'esempio romano, per capire cosa sia successo in quel periodo, probabilmente ben descritto da Pierpaolo Pasolini, cioè quando il centro delle città, del centro di Roma, è stato svuotato dal suo assetto sociale popolano e popolare e le persone sono state cacciate poi nelle borgate lontano dal centro. Non si è solamente fatto un esercizio di bonifica sociale, si è innanzitutto strappato quel tessuto sociale, anche di economia informale, che era la base di una relazionalità in qualche modo all'interno della città. Bisogna quindi dire che le città, quello che minimamente sopravviveva in termini di radicamento, di vicinato nei secoli precedenti, è stato completamente estirpato proprio in quegli anni. E anche la rete del quartiere, che in qualche modo manteneva anche l'assetto di conoscenze, anche in qualche modo di memoria nei secoli successivi a questo grande cambiamento, è stato completamente svuotato negli ultimi anni dei continui processi di riqualificazione e anche di movimentazione della popolazione all'interno dello stesso territorio urbano. Ecco che la pianificazione urbana non può che ignorare tutto questo, perché è proprio pensata per cercare di portare quanta più produttività all'interno dell'economia di una determinata città. Deve produrre inevitabilmente quindi ambienti che debbano essere efficienti dal punto di vista tecnico, e quindi anche di conseguenza l'altro lato della medaglia è che risultano impoveriti dal punto di vista sociale.

Ecco che quindi in qualche modo potremmo considerare quella che è stata ancora prima della tecnologizzazione degli ultimi anni attraverso le grandi infrastrutture dei dati, ancora prima in una fase precedente, quindi nel Novecento, le grandi concentrazioni residenziali come il fatto di aver reso l'edilizia qualcosa di serializzato, la ripetizione di forme standard di servizio, di progettazione. Sono servite a un rendimento economico del mattone, come abbiamo detto più volte da questi microfoni, e hanno anche in qualche modo dissolto le condizioni che rendevano possibile in qualche modo la costruzione di un rapporto di radicamento tra le persone che abitavano la città e la città stessa, in qualche maniera, che poteva darsi anche all'interno delle forme del conflitto sociale, proprio perché c'era un rapporto di qualche tipo di rabbia o di amore che fosse. Quindi le conseguenze che ci sono state e che abbiamo visto poi percorrere tutti i decenni non sono solamente il frutto di un processo estetico. Quando si parla specialmente di riqualificazione, al giorno d'oggi si parla di semplicemente un cercare di rendere belli i quartieri una volta erano poveri, che erano degradati. Forse qualcosa di un po' più complesso che riguarda non solamente la qualità architettonica che migliora o che peggiora, ma che riguarda quel senso di radicamento di cui abbiamo parlato più volte riguardo a Simone Weil, che diceva appunto che non si poteva fare niente di peggio nella società contemporanea, che il potere non potesse fare niente di peggio, che quindi creare questo senso di sradicamento. Ed ecco quindi che la città già non è un terreno facile in cui vivere, un dispositivo di sfruttamento. Inoltre si aggiunge a quell'alienazione coatta data da questa residenzialità alienata di cui abbiamo già parlato, l'alienazione che invece viene data dai dispositivi digitali negli ultimi anni. Ed ecco che quindi gli individui non solamente vivono un ambiente urbano completamente conflittuale nei loro confronti, potremmo dire quasi urticante, ma si aggiunge anche l'ambientazione altra che vivono nel loro quotidiano, che è quella virtuale, che è come se fosse una città dentro alla città, e si sentono sempre di più che tutto quello che vivono non appartiene loro, e tutto quello che attraversano loro non hanno contribuito a plasmarlo, e quindi il rapporto con lo spazio urbano è effettivamente strumentale, e loro sono semplicemente degli oggetti, gli abitanti della città, che si spostano in uno sfondo anonimo senza nessun investimento emotivo, e ripetiamo, che sia positivo o giustamente negativo e conflittuale. Quindi ecco che c'è una separazione totale dell'uomo dall'ambiente in cui vive. Questo è qualcosa di forse più fondamentale ancora rispetto all'analisi della città. Ci troviamo in un periodo, viene detto spesso, quasi come luogo comune degli urban studies, che la maggior parte della popolazione globale andrà sempre di più a vivere in ambienti altamente urbanizzati, anche se poi urbanizzato è un termine un po' diciamo così ambiguo, perché può voler dire tante cose, ma quello che meno viene detto è che per la prima volta nella storia questo ambiente altamente urbanizzato coincide sempre di più con uno sradicamento dell'uomo rispetto all'ambiente in cui vive. E questo, diciamo così, stravolgimento affettivo ha delle conseguenze che dal punto di vista esistenziale e dal punto di vista della condotta anche di alcuni individui, o forse di tutti, crea una vera e propria inimicizia, una vera e propria nevrosi collettiva continua, che di fatto porta violenza in ogni gesto sociale che si attua proprio nell'ambiente urbano. Ed ecco che non è così difficile, alla luce di tutto questo,
immaginare perché ci sia così tanta violenza, o comunque perché venga percepita così tanta violenza all'interno dell'ambientazione urbana, viene percepita da chi ci vive, e che venga percepita la presenza sempre più ampia di energie aggressive, perché sono di fatto in qualche modo aizzate, sono derivate dalle pulsioni competitive che ci sono all'interno della società e che sono molto più evidenti proprio per chi vive in città. Qualcosa di veramente atroce, e questi meccanismi che appunto la riguardano sembrano essere quello che di fatto le persone percepiscono come insicurezza urbana, un'insicurezza appunto in cui la mobilità diventa sempre più difficile, in cui il consumo è l'unica maniera di aggregarsi, la produzione economica è sempre più instabile e costringe a muoversi come biglie impazzite da una parte all'altra, e anche con mezzi di fortuna, che siano le macchine con costi della benzina sempre più alto o i mezzi pubblici. Ed ecco che le persone si trovano continuamente esposte alla presenza degli altri, senza possedere gli strumenti adeguati per interpretarla positivamente all'interno di un riconoscimento dell'altro come l'altro essere umano. Quindi a differenza che magari in contesti un po' più piccoli, un po' più umani, ecco che l'altro smette di apparire come vicino, come un possibile interlocutore o anche compagno di qualche tipo di esperienza, anche fosse solamente di quartiere, e diventa progressivamente il concorrente, l'intraccio, la minaccia potenziale, anche semplicemente perché ti rallenta il semaforo per 5 secondi. Questo è un po' quello che ci riporta di nuovo a Simone Weil, che dice che non ci può essere nessun tipo di orizzontalità in un ambiente con decine di migliaia di persone, perché non c'è nessun tipo di possibilità di orizzontalità se non c'è un confronto reale tra persone che si possono parlare tutte insieme. Per cui l'affollamento non genera nessun tipo di comunità, ma genera irritazione, e questo, se si somma in maniera aggregata a tutte le persone che vivono in ambientazione urbane, genera violenza continua. Dove la densità, che è priva completamente di forme culturali dal basso, non è assolutamente una risorsa che può essere riscritta in chiave accomunante, invece diventa conflitto perpetuo orizzontale tra le persone. Ecco perché forse questo quadro ci restituisce evidentemente come la città partecipi direttamente alla produzione di determinate soggettività violente, che poi in realtà siamo tutti noi, non un tipo particolare di soggetto e non l'altro. E quindi le forme, che siano spaziali o materiali, o siano semplicemente dell'organizzazione effimera o anche virtuale che viviamo, e che comunque il precipitato finisce proprio nella città, non possono essere considerate come semplici scenografie, ma sono quello che indirizza molto spesso i nostri comportamenti, che ci fanno delle persone tendenzialmente portatrici di violenza in ogni pratica del quotidiano. Per non parlare poi di tutta un'altra serie di conflitti che, al di là di questa violenza anomica, che qualche volta da questi microfoni abbiamo chiamato anche guerra civile, di fatto produce delle conseguenze psicologiche profonde, che sono il fatto che siano completamente svanite, se non in piccole riserve indiane, le relazioni di vicinato o i legami durevoli, di fatto non c'è nessuna forma stabile di appartenenza, ed è quello che molto spesso viene percepito dai giovani, e che molto spesso cantano nella tanto deplorata trap, cioè versi continui di violenza contro le macerie che sono costretti ad attraversare. Ma questo non è che il risultato più prevedibile di una forma di civilizzazione specialmente basata sull'urbano, che ha privilegiato e che non
non poteva che essere così. L'efficienza economica e di sfruttamento è che ha smantellato progressivamente nel corso dei decenni qualsiasi relazione sociale che potesse essere creata dal basso per trasferire ogni tipo di comunicazione agli individui attraverso istituzioni, associazioni, sempre qualcosa di esternalizzato rispetto al rapporto diretto. Ed ecco che in questa situazione risulta evidente che la capacità degli abitanti di affezionarsi anche tra di loro o di avere un qualche tipo di vita collettiva che prescinda dall'ambiente lavorativo o dal consumo che si può fare all'interno del deor crei in qualche modo dei sentimenti di risentimento e di impotenza. Per cui se la città è quell'atroce dispositivo di sfruttamento di cui abbiamo parlato, non deve essere interpretata perché ci siano dei gruppi che sono portatori e altri no, ma perché è proprio una manifestazione di questa crisi più generale delle relazioni tra gli abitanti e l'ambiente costruito che gli è già dato, che non contribuiscono più a creare, in cui sono di fatto gettati, come si direbbe in una filosofia novecentesca. Quindi non dobbiamo pensare alla città, come spesso accade dalla bocca dei benpensanti, come una presenza di criminalità o di vandalismo, o come dicono anche i politici che siedono in Parlamento, come una semplice questione di disordine pubblico, mentre queste violenze attraversano tutti e sono spesso invisibili e sono fatte appunto della materia, della struttura di cui è fatta la città, e cioè indifferenza reciproca e anche chiusura difensiva nei propri gruppi sociali o etnici, o anche di segregazione territoriale, molto spesso in conflitto tra di loro. Penso a un quartiere come Barriera di Milano, in cui molto spesso la convivenza tra chi vive è così impossibile perché all'interno della città, inoltre, la velocità dell'esistenza e di tutto ciò che avviene, della ricerca del lavoro, della riorganizzazione continua del territorio, o anche del fatto che non si ha una casa per tutta la vita e bisogna cambiarla in continuazione, non porta mai a sedimentare rapporti che abbiano il tempo materiale per diventare dei rapporti solidali. Ed ecco perché si spiega di fatto perché la città sia così violenta. Come viene prodotto quindi lo spazio in cui viviamo rimane una grande domanda che non interroga, come vorrebbe qualcuno, in special modo chi vive anche il disagio, sicuramente non lo nego, del vivere per esempio nelle periferie. Non è una questione di semplice controllo, come viene chiesto in maniera strumentale dai politici, di rafforzare la sorveglianza, di moltiplicare, come abbiamo visto negli ultimi anni, i dispositivi di sicurezza sia attraverso i vari gruppi di polizie e militari o anche attraverso le telecamere, ma è una questione che va presa comunque sul serio e va considerata proprio all'interno delle basi stesse attraverso cui la città si dà, la fondazione stessa della città contemporanea e delle condizioni che questi meccanismi di violenza li generano. Ecco quindi che forse oggi dovremmo ripensare alla città prendendo seriamente il problema della violenza e delle relazioni che si possono o non si possono creare al suo interno, per capirne bene il portato e cercare di agire, specialmente in questi ultimi anni in cui l'ambientazione urbana è sembrata ancora più atroce, in cui il discorso su determinati gruppi, ripeto, è sembrato ancora più calcato, non per dire che non esiste, ma proprio per cercare di capire quali sono le tendenze reali e che cosa c'è alla base su cui si possa intervenire.

Adesso vi metto un altro pezzo per oggi. Parliamo di un pezzo che mi è piaciuto molto, un brano che si chiama Generation di Stone con Hugh Lincoln, un giovane rapper scandinavo con queste atmosfere un po' oscure, in cui c'è un gruppo di collegiali, si direbbe inglesi, che attuano tutta una serie di dinamiche di violenza tra di loro all'interno di questo spazio di istituzione scolastica, e che poi all'improvviso si interrompono per ballare tutti insieme. È diciamo un pezzo un po' diverso dai soliti che attraversano le ultime produzioni musicali che soprattutto interessano i giovanissimi, perché appunto c'è questa interruzione della violenza che poi soprattutto nel videoclip musicale si dà con questa danza molto scenografica di tutti quanti insieme. Mi ha ricordato, per chi se lo ricordasse, un film che è un film capolavoro, che si chiama If, che è diretto da Lindsay Anderson nel 1968, che era un film ambientato in questo elitario college inglese molto nazista, potremmo dire, in cui ci sono questi tre studenti ribelli che poi organizzano di fatto una rivolta contro l'istituzione scolastica. Un film bellissimo, peraltro con protagonista Malcolm McDowell, che è il protagonista anche di Arancia Meccanica, che diventò famoso in realtà proprio con questo film precedente del 1968, If. Ed ecco che questo pezzo invece, Generation, me lo ricorda parecchio. Consiglio a tutti di vedere il video, perché è un capolavoro, peraltro diretto da Robin Gabras, che all'interno forse delle produzioni registiche dei videoclip è un maestro nel raccontare una generazione e anche la violenza. Ve lo metto subito, andiamo ad ascoltarcelo, buon ascolto.

E abbiamo appena ascoltato appunto Storm di questo giovanissimo rapper Young Lee. Vi consiglio di andare assolutamente a vedere il videoclip musicale, perché si tratta di un piccolo corto molto bello dal punto di vista delle immagini, anche delle messe in scena, quasi un piccolo film di una rivolta all'interno di un collegio che poi si trasforma in un atto collaborativo degli studenti al suo interno. Quindi c'è questa inversione della violenza che è molto potente, è resa molto bene dal punto di vista estetico. E a proposito di città, andiamo a leggerci gli appuntamenti sul fine di trasmissione di quello che avverrà questa settimana a Torino, e partiamo da domani, martedì 23 di giugno, con la consueta apertura del Porfido dalle 16 alle 19:30, mentre al Cesseo a Gabrio in via Miglio 42 dalle 18:30 ci sarà l'arrampicata come strumento di occupazione. Abbiamo poi sempre per domani ai Giardini Reali alle 19 l'assemblea Terrona Transfemminista non mista, e poi per la sera sempre a Torino Nord dalle 20:30 abbiamo la cena sociale di quartiere Grab in piazza Foroni. Passiamo poi a mercoledì 24 di giugno. Ci stiamo inoltrando sempre di più nell'estate piena, e infatti abbiamo un bel laboratorio di saldatura per tenerci freschi con cena bella vita al Mezcal Squat a partire dalle 15 fino all'1. Poi abbiamo, come dicevamo, la consueta apertura di nuovo di Porfido dalle 16 alle 19:30, e anche quella della distro e Seri Riot a partire dalle 18 in corso Palermo alla FAT. E poi abbiamo anche una San Giovanni Parade, perché questa è la settimana anche del patrono di Torino, che partirà da Piazza Santa Giulia alle 21. Per poi passare invece a giovedì 25 di giugno con l'apertura del CDL Felix ad Asti dalle 17, e poi per la rassegna dei giovedì del Paso abbiamo la proiezione del film The Hist a partire dalle 21. Proseguiamo poi con venerdì 26 di giugno, ricordiamo anche che inizierà il campeggio in quel di Nardò in Puglia, Luoghi, Corpi e Frontiere, 3 giorni contro la mercificazione dei territori, un'iniziativa che poi si protrarrà fino a domenica 28 di giugno. E poi invece qua in Aurora ai Giardini Maria Teresa ci sarà Support, che non so esattamente di cosa si tratti, però si terrà ai Giardini ex GFT a partire dalle 16, e poi anche una cena bella vita al Barocchio. E sempre per venerdì 26 di giugno la presentazione del libro Decolonizzare lo sguardo all'associazione culturale La Credenza di Bussoleno. Poi invece per sabato 27 abbiamo Stridenti Armonie di Lotta in piazza Borgodora a partire dalle 11 durante il Balloon, l'apertura di Porfido, e poi le cene d'estate alla FAT dalle ore 20. Concludiamo con domenica 28 di giugno con le letture condivise a casa Cassiopea, che non so cosa sia, alle ore 14:30, poi la pizza Bella Vita al Barocchio Squat. E diciamo che per questa settimana abbiamo abbastanza appuntamenti, diciamo, dall'agenda generale di Torino. Io vi lascio con un ultimo pezzo di oggi che è molto coerente con questa tracklist che ho scelto per questa puntata, che parlasse un po' di questo disagio di alienazione urbana, specialmente giovanile, cercando appunto di dare un contesto che fosse un attimo più riflettuto del sempre

sono sradicate completamente dall'ambiente in cui vivono, in cui la città è appunto l'ambiente più facile in cui di fatto fioriscono molto poco conflitti buoni, e invece la violenza è ben presente. Vi lascio quindi con un ultimo pezzo di oggi che si chiama Nuni Chains degli Hit, che parla sempre appunto di questa alienazione urbana, ed è un pezzo molto recente del 2023 come tutti quelli che oggi vi ho proposto. Buon ascolto, e con Macerie su Macerie ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19:30 alle 20:30. Un saluto, ciao.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

Benvenute e benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Blackout dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. 20 e 34 di questo torrido 22 giugno 2026. La frequenza è 105.250. Ma ci ascoltate anche in dub. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile con tutte le piattaforme che più vi piacciono. 011-249-5669, il fisso.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera dalle lettere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

E questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand. Poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multiraziale. Infatti è stata dichiarata questo District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni. Sì, no.

E in sottofondo stiamo ascoltando Hugh Masekela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per gradi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Hugh Masekela, questo trombettista che è stato anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

La cosa che la stimela, stiamo facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Miriam Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

Skippy McKenzie in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Dollar Brand avevano messo su il Jeff Pepistell. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è era un trombonista, è un personaggio molto interessante perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Medwart Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo. Fu capo di Amandla, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. E diciamo torniamo al gruppo, a questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro appunto prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. E ve lo faccio ascoltare il brano in questione, che si chiama Vari U Vum, e lo sono dei Jazz Epistles.

Ed era Body of Woman di George Harper Stones. E c'erano Kippy McKenzie, Jörg Masekela, e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene il Jazz Epistles non abbiano mai registrato come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione, l'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim, e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Rope è quello che veramente esalta le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Ibrahim Abdullah, ancora era Dollar Brand, poi si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche insomma si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Dalla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70 e fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Coates, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere insomma il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a quanto pare a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

Un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, è una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove appunto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga. È una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero e in piazza per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Ascoltiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim, Dollar Brand, Mannenberg is where it's happening. Ma dall'impegno è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70 con un brano si confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand, a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo. Magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

Siamo arrivati alle 21.26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare, e poi noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Ibrahim Abdul, o anche Dollar Brand, che appunto se n'è andato il 15 giugno scorso e che effettivamente è stato uno dei grandi Abdullah Ibrahim è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente del jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo alla sua al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, qui Africa Marketplace. E in questo African Marketplace, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Marketplace, perché nel 78, African Marketplace uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

The Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Dolla Ibrahim Dollar Brand, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, perché c'erano 3 sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano, un brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 1994 si esibisce con l'orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006, e poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendari Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. E lui ha chiaramente continuato, insomma, a produrre e a suonare, ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato Ekajal, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo, e qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi, diciamo così, di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Kepton Flower Esmeralda Bay Soto Blues. E adesso arriva. Forse. Naturalmente, eccoci qua.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica del jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte ci abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche diciamo sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, il suo la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

in Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con in maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima dei Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976, quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

0: E con questo rincorsa di chitarra, Las Vulpes ancora oggi, come sempre, ci piace essere delle sorras. E buonasera a tutti voi cari ascoltatori, buonasera a tutti voi cari ascoltatrici, e con piacere che ritorno questa sera a fare questa pillola di malormone, ma con il pregio, il privilegio di avere dall'altro capo del filo di questo telefono SIP giallo un ospite inaspettata, ma quanto mai gradita, ovvero Fina Liata. Buonasera, ci ascolti, cara Fina?
1: Ciao Sbrock, ciao a tutti e tutte le persone in ascolto.
0: Ciao a te, ciao Fina, grazie per essere qua con noi, grazie anche per tutti i messaggi che ci stanno arrivando. Arriva un grande yo qua al 346-6673-263, che è il numero che serve per i WhatsApp, Telegram, Signal, eccetera eccetera, lo 011-2495-669 per gli interventi in diretta. Ma qua con noi la nostra Fina ci vuole un po' parlare di quello che succede nella Valsusa Frocia. Attenzione.
1: Esatto, perché è con grande giubilo che la Valsusa Frocia annuncia il suo primo Pride in loco.
0: Ale, ale, molto bene, molto bene. Quindi saranno molte le giornate di avvicinamento alla invece grande parata parade che si terrà ad Avigliana sabato prossimo, il 28. Cosa succederà in questi giorni, cara Fina?
1: Allora, ti correggo subito, è domenica prossima.
0: Per bacco.
1: 28. Sì, ci sono stati una serie di eventi di avvicinamento, c'è stato uno swap party, c'è stata la presentazione di Sovvertire le intimità di Nick Braida, e domani c'è la proiezione di un docufilm al Teatro Magnetto di Almese alle ore 20:30, si proietta Queer, un documentario che è uscito l'estate scorsa con la regia di Nicola Bellucci, il sottotitolo è A Palermo Love Story.
0: Ma molto bene, stavo tremando tantissimo pensando al Barroth rivisitato da Guadagnino, ma invece no, è una storia queer di Palermo, che bello.
1: Sì, è queer scritto con la I e non con due
0: e, ottimo.
1: E racconta, insomma, racconta la storia di alcune persone abbastanza anche in là con gli anni, che ruotano intorno a una bottega palermitana nel quartiere Ballarò, e quindi è un modo anche per raccontare una comunità, ed è per questo che insomma le persone, le collettività che stanno organizzando questo Pride hanno scelto questo film, perché è un modo di raccontare un luogo e le persone che ci girano intorno, e di essere esattamente il tipo di discorsi che questo Pride, che non è un punto di arrivo ma vuole essere un punto di inizio, vuole affrontare, no? Perché tutto nasce dall'esigenza soprattutto di persone giovani della valle, che hanno avuto buon cuore e la buona creanza di coinvolgere anche quelle più anzianotte come me, e che insomma sentono persone già coinvolte nelle lotte di valle, nella lotta no-tav, nelle lotte ambientali, nelle questioni femministe, nelle questioni antifa. L'iniziativa parte dal collettivo della Garda, dall'assemblea dei giovani Notav, dall'assemblea Bassavalle, ci sono entrambi i collettivi che fanno politica femminista in valle, che sono il collettivo Talea e la Lab Antiviolenza, e poi tutta una serie di soggettività sparse, e tutte insieme notano che, sebbene appunto la valle abbia una storia di lotta importante, di lotte territoriali, ambientali, così su alcuni temi si faccia un po' fatica a farli emergere, e per cui la maggior parte delle persone froce della valle fanno attivismo su questi temi in città, oppure hanno la maggior parte dei loro spazi di aggregazione in città. Ma questo è appunto il tentativo di chiamarsi, incontrarsi e cominciare un discorso insieme, che ancora non sappiamo dove potrebbe portare, però è importante che venga avviato.
0: Assolutamente, insomma, le basi gettate mi sembrano importanti. Già questo ponte ideale che parte dalle rotte della Valsusa e arriva fino alla faccia dei ponti sullo stretto, appunto fino a Palermo, ritornando nei quartieri popolari come Ballarò, mi sembra come dire abbastanza peculiare, ecco, rispetto al percorso che state facendo. Un po' ce l'hai accennato, quindi da dove nasce, come nasce questo gruppo di persone che farà il Pride ad Avigliana domenica prossima. Ha un nome questo Pride, tra l'altro te lo chiedo giusto,
1: Valsusa Pride.
0: Molto bene, molto bene. Quindi insomma nasce, diciamo, dall'esigenza, dall'urgenza di portare tematiche froce, transfemministe, queer nella valle, mi pare di capire, per quanto appunto le lotte femministe già calchino questi monti, mi sembra di capire.
1: Sì, il punto come sempre è che le persone froce sono più o meno equamente distribuite sui territori e dopodiché però invece la loro agency non è distribuita in maniera uniforme e in valle ci sono tutta una serie di difficoltà a far emergere un certo tipo di tematiche e fare un certo tipo di discorsi anche in quegli ambienti in cui molti e molte di noi sono cresciute politicamente,
0: certo.
1: Per cui no, il tentativo è proprio di dire ci siamo già, non è una cosa che viene da fuori, viviamo questi territori, ci sono persone che ci sono nate, ci sono persone che sono arrivate di recente, ma in ogni caso le persone già ci sono.
0: We're queer,
1: esatto, e quindi il punto è tentare di contaminare la politica che già facciamo con quelle che sono anche le nostre istanze, i nostri modi di stare in relazione e poi anche trovare spazi di vivibilità e di possibilità maggiore.
0: Bene, sì, mi sembrano, come dire, nobili e anche pervertite intenzioni quelle che avete, mi sembra molto, tutto molto bello, tutto molto giusto. E vabbè, tu forse avrei forse sentito parlare dei Pride antagonisti, alternativi che hanno animato Torino per molti anni, citiamo il Freak Pride ovviamente, è chiaro che e tanti altri Pride a Milano, Roma, Napoli, Firenze, chi più ne ha più ne rimetta, chiaramente insomma la situazione fuori dalle città è un pochino diversa. Faccio questa cappella iniziale per arrivare a appunto la domanda. Esistono degli aiuti dal territorio? Sono stati chiesti patrocini? Sono stati ottenuti patrocini? Sono stati chiesti sponsor? Ottenuti sponsor? Anche se insomma, data la genesi di questo Pride, forse una risposta me la sto già dando, ma parlaci tu, cara Fina.
1: Allora, non ci sono sponsor, a questo proposito è opportuno chiusare, sono già state sostenute delle spese, per esempio la proiezione di domani sera è a ingresso gratuito, ma un'offerta è estremamente gradita perché insomma qualsiasi cosa muove denaro e quindi non avendo nessun tipo di sponsor dietro, non avendolo né chiesto né desiderato, però è tutto autofinanziamento sono tutti i soldi che vengono dalle nostre tasche per adesso e che speriamo almeno di far rientrare e di andare a pari. Non c'è un patrocinio, non è stato richiesto, c'è stata una interlocuzione con l'amministrazione comunale di Avigliana, in cui è stato comunicato che avremmo fatto questo Pride,
0: certo.
1: Ci sono state all'inizio delle incomprensioni, però alla fine
0: è difficile parlare in frocio con i normaloidi, chiaramente, insomma, sono sempre linguaggi diversi, ma ci cerca di venirsi incontro, chiaramente.
1: Però alla fine sembra che si sia trovata una quadra che salva la capra, i cavoli, le troce.
0: E tutto il circondario, sì.
1: Esatto, e quindi appunto la situazione è questa. Non è un Pride sponsorizzato e patrocinato, è un Pride autogestito, auto-organizzato, autocostruito dal basso, che ha cercato anche delle sponde nel territorio, nel senso
0: certo.
1: Che poi per esempio l'amministrazione comunale di Avigliana in questo momento, bisogna dargliene atto, si sta spendendo abbastanza sinceramente e generosamente sulla questione NoTav, per cui non c'è il desiderio di andare a uno scontro con delle persone che comunque stanno anche dando delle aperture, e quindi è stata un'interlocuzione
0: assolutamente
1: difficile, ma
0: beh, lo immagino, certo, lo è sempre. No, beh, insomma, mi sembra che tutte le premesse siano ottime, appunto. Mi sembra anche insomma che sia d'uopo reinvitare le persone a sostenere questo Pride, a vedere questa che sembra interessantissima proiezione del prossimo film, ma appunto di aiutare in qualsiasi modo il Valsusa, il primo Valsusa Pride della storia dei Pride in Valsusa. E appunto la tua riflessione mi porta direttamente alla prossima domanda, che sarebbe come è stato accolto il Pride, intanto se quanto è stata data notizia anche di questo Pride, e come è stata accolto dal territorio, che comunque insomma si ritroverà a fare, insomma, a vedere una cosa nuova quantomeno.
1: Sì, è la prima volta che c'è un evento di questo genere, che io sappia, che nasce dal territorio. Forse tu ricorderai che nel 2019 un collettivo che si chiamava Squirto organizzò...
0: Ho qualche ricordo, certo, sì, certo, assolutamente.
1: Però è la prima volta appunto che...
0: Al presidio di Venaus, 2019, grazie per avermi ricordato l'anno.
1: Era in questi giorni, era il solstizio d'estate.
0: Il solstizio d'estate, vero, la sabba, certo.
1: La mostruosa sabba antispecista.
0: Fantastico,
1: qui.
0: Piango.
1: Però in quel caso, diciamo, erano soprattutto persone che gravitavano intorno alla città, non tutte di città, però la maggior parte che cercavano... Di mettere in relazione l'autodeterminazione dei corpi e delle relazioni che fanno le persone diciamo femministe, transfemministe e quella dei territori, che insomma in cui la valle ha delle cose da insegnarci. Come è stato percepito questo Pride, l'annuncio di questo Pride? Per adesso posso dirti soltanto delle impressioni così abbastanza vaghe, e poi dopo magari dal 29 di giugno ce le avremo più precise. Tanto entusiasmo dal basso, all'interno dell'assemblea ci si è posti il problema di come dare la comunicazione, anche per esempio, no, nel dire comunichiamo ai giornali locali di valle. Ci si è posti il problema di ma dobbiamo spiegare che cos'è un Pride, che cosa vuol dire, no? Perché appunto da una parte c'è questa percezione di essere persone che vivono lì ma in qualche modo clandestine, che fanno delle cose strane,
0: chissà cosa succede accanto ai cantieri, signora mia, nell'oscurità dei cespugli, chi può dirlo, chi lo sa.
1: Quindi speriamo che questo entusiasmo che sembra arrivare sia poi reale, e sicuramente appunto, come dicevo prima, è un Pride che è stato costruito a rotta di collo, nel senso che l'assemblea ha cominciato a vedersi meno di due mesi fa, circa due mesi fa, e quindi veramente si arriva a questo appuntamento così col fiatone, ma appunto non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, perché ci sono già tutta una serie di idee, sulle quali per adesso non faccio spoiler, su come proseguire e come andare a intercettare persone non etero, non cis, queer, che vivono la valle, magari da molti anni, magari da decenni, no? e farsi raccontare le strategie di sopravvivenza e le cose belle e le cose brutte che hanno significato per loro stare in questo territorio.
0: Mamma mia, cara Fina, tutto questo hype mi fa davvero fremere nel frenulo, tutta questa non vedo l'ora di ascoltare le varie narrazioni che usciranno da questo Pride, che appunto, come dici tu, è un punto di partenza, e insomma, dagli forte, ecco, forza tutta.
1: E sarà, come dicevamo all'inizio, domenica 28 giugno. L'appuntamento è alle 16.30 in piazzetta De André, che è lo spiazzo antistante la stazione di Avigliana, per cui per chi arriva da fuori valle o da altri posti della valle è
0: molto facile
1: in treno. Ci sarà un breve corteo che finirà al Parco Alveare, dove ci sarà insomma un primo momento conviviale, dopodiché ci sposta di tipo 100 metri e ci si trasferisce in Piazza del Popolo, dove ci saranno banchette, interventi, microfono aperto e DJ set e lo spettacolo di Filo Sottile, Mostre Fiere.
0: Fantastico, mi sembra tutto davvero ottimo, davvero ottimabile. E allora vabbè, immagino che appunto questo Pride al Basso si comporrà di un carro che appunto con musica, interventi, questo è quello che immagino, ma correggimi se sbaglio.
1: E non lo chiamerei carro, trattandosi della valle sarà un mezzo più
0: Ok, interessante, molto molto interessante. E mi chiedo se allora adesso abbiamo parlato di questo neonato collettiva, non sto dicendo io collettiva, comunque di questo neonato Valsusa Pride, ci sarà immagino però la partecipazione di altri collettivi politici, di altri insomma ci sarà occasione di parlare tanto di varie cose che magari esulano dalla esperienza frocia valligiana tout court. Insomma, sì. Mi chiedevo se ci sono.
1: È assolutamente così. Ovviamente sono state coinvolte le realtà di valle, no? Che si occupano di altre questioni che comunque per noi sono tutte correlate. E anche in realtà insomma cittadine. Non abbiamo ancora tutte le conferme, per cui non mi metto a fare l'elenco.
0: No, però non sì. Ci serve, no.
1: Però sì, è esattamente così. Ci saranno interventi di diverse realtà.
0: Molto bene, cara Fina, insomma ci siamo presi ma un po' più di spazio per questa pillola di malormone. Abbiamo fatto questa nostra chiacchierata interessante, appunto ribadiamo i prossimi appuntamenti, appunto il Pride di domenica prossima, ma anche la proiezione dal mese di domani, magari ridille tu meglio, sì. E non solo, se ti scappa da dire qualcos'altro, qualsiasi altra cosa, insomma come si dice in questi casi, si faccia una domanda, si dia una risposta, cara signora Fina.
1: Ok, allora ripeto gli appuntamenti: domani alle ore 20:30 al Teatro Magnetto di Almese ci sarà la proiezione di Queer, a Palermo Love Story, un documentario uscito l'estate scorsa con la regia di Nicola Bellucci. L'entrata è libera e gratuita, però l'evento è offerta perché appunto il Pride ha bisogno del vile denaro, non avendo altri mezzi di sostentamento. E l'ultimo dei tre momenti di avvicinamento che ci preparano al Pride, che ripeto sarà domenica 28 giugno alle 16.30 ad Avigliana e parte da Piazzetta di André. Appunto ci sarà breve corteo, Parco Alveare, Piazza del Popolo. È una cosa fattibile, diciamo, grande escursionista, non esperto.
0: Okay, perfetto.
1: Ed è quasi tutto in piano.
0: Benissimo.
1: Niente.
0: Sì, cioè, magari esistono dei luoghi virtuali sul sì, World Wide Web dove informarci rispetto a tutte
1: per
0: queste cose.
1: Esiste una pagina Instagram che si chiama Valsusa Pride, dove ci sono i materiali, cioè gli eventi sponsorizzati, promossi fino a questo momento. C'è anche un pezzetto del manifesto che è stato scritto per questo Pride nel post che annuncia il Pride, e noi speriamo di vedervi tutto numeroso.
0: Va bene, cara Fina, io ti ringrazio grandemente per questo primo intervento di Valsusa Pride all'Ormone, a Radio Blackout. Speriamo ce ne siano di molti, quindi ti dico grazie ancora, un grande bacio, un grande abbraccio e ci vediamo domenica.
1: Grazie Sbrock, grazie a tutte le persone in ascolto, umane e non umane.
0: Ciao!
1: Ciao!

E per oggi Malormone era una pillola. Grandi chiacchiere vanno fatte qua sotto. I residui della festa, come farla meglio, come farla più paxa. E quindi io vi do personalmente appuntamento a lunedì prossimo alle 10 con nuove incredibili storie, questa volta appunto Malormone Extended. Mi farò perdonare cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Intanto vi rimando alla Pride di domenica prossima da Vigliana. Vi mando un grosso bacione e le trasmissioni Radio Blackout ritornano domani mattina alle 9 con l'info puntualissima. State accollate alle libere frequenze di Radio Blackout. Ciao.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Antipox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male di storie, me.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un po'. Non so, biscotti.
5: Attenzione, attenzione.

0: commissario Auricio, che facciamo?
1: Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
0: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricio, di che commissariato sei?
1: Balliamo, c'è la musica.
0: Ribadisco che sei uno stronzone, sei pure ricchione. E Simone, che mi guardi se prima con la faccia da ebete? Questo mi stai dicendo a me, balliamo, è da boh. Ballaci tu, parlaci tu.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.